I plova, da Maria Calonder. Plova, plova, plövge, in fin in giövge, in fin in sanda, in fincia diau comanda. I plova, plova, plövge, i plova fin in giövge va in sulai, il segner va in cumai, il diavol va in cerozza, e rumpa tua ziossa.

0: Las novitats der RTR.
1: Per 65% delle stazioni de treni accessibili senza impediments. Concerns d'intelligenza artificiale datan regole de sicurezza. De rotze e ziciaude del Sulej plendura vin avant. Elles sis al microfon Florian Mon, bendi. Blere stazioni fermadas in Svizzera in Vinevant mo accessibles a modo restringida per persone con impediments. Sennò l'Ufficio federale de traffic in 65% dels indrizzi de via 4 accessibles per part o del tutto fatto senza barrieres. Der radont 450 stazioni dovri anche adattazioni. Acna main pretendes la lege che tutte le stazioni sein accessibles senza barrieres depi la fin del 2023. Sco ragions per il retard vengono nominati del nes personal che mancan. Eretar il traffic de bus dati grondes larges, ma radont la mesedat delle fermades in utilizables spontane main. Persones privates che tirano con familiars pongono gli employades e paiades d'organizzazioni della Spitex. Per queste organizzazioni vuole il Parlamento introdurre nuove regole. Sentre il Consiglio del Centun, sarà il Consiglio nazionale approvare quelle. Trant'altro vai per la scolazione delle persone che tirano, plinoant vai per la definizione di chi che d'asti insomma vengono paiati per il lavoro di tira. La Scuola Politecnica Federale a Zurich resta la migliore università dell'Europa continentale. E nel ranking annuale del magazine del FAC Times Higher Education si centra la ETH in piazza 12, in piazza Mender che vanti non. La migliore università dell'Asia, la Tsinghua University della Cina, a sorpassarla. In Vansco, mehr Universität del Mund, vale Oxford en la Grande Britannia, is unten il MIT e Princeton dels Stadis Uniz. En la Francia continuation las demonstrazioni de scolars e scolares. Il mardi aia da a passa 13 gymnasis proteste su blockades, schrive il Ministeri dell'Intern. Sei restaglien di 164 il mardi 440 persones. Las demonstrazioni han cominciato il venerdì. Scolars e scolares criticheschen la mancanza de magistras, las classes fulenades e l'urari sur cerdia. Il mardi han er employats del servizio public demonstra an contra reduzions de prestazions planisades de la regenza. En ils Stadis Uniz unterschriven Konzerns de Technologie e d'Intelligenza Artificiale in Declaranza di Intention per de pli segirtat der il diever dat IA. Amazon, Google, Meta ed OpenAI ed autos concerns s'obligation ad in system de controlla de quattro stelims, tra l'altro due dar examinazioni interne de segirtat en contrattatges de cyber. Sentren in sconto con Donald Trump ha letz dit quest document sei in obligazione morale, regles liantes del stadi refusescel, malgrà che bler chefs de firmes de dia pretenden quelles. Secund Geo Seconda Victoria, alla nazionale Svizzera Gertedien in partenza da nomesieren la Nations League en Scozia festivesce l'equipe de Murad Yakin il proxim success de 3-0. Il trenador svizzero è content con la moda maniera che ha iniziato avanti la coulisse dels fans della Scozia.
2: Die Mannschaft spielt dort weiter, wo wir aufgehört haben. Eine reife Leistung, dass wir dem Gegner nicht zugelassen haben. Also wissen wir, ab und zu auswärts spielen bei eigenen Fans, dass man beim 1-0 vorne bist, dass man vielleicht noch mal einen Ruck durch die Mannschaft kommt, aber nein, wir haben es clever gelöst.
1: Il prossimo giorno della Nazionale Svizzera è la Sonda contro la Slovenia a Luzerne. In Victoria con il medem risultat nominato in 3-0 può era festivare il club de hockey de Tavau. El battor dai Ferambri Piotta ed è suenter 7 giaus sin il sedaval plaz della tabella. Il ulteriors giaus della Saira a Joa Gudonien contra Lausanne con 3-0, Fribourg-Cotro batte Berne con 5-2, Ginevra Gudonien contra Kloten con 4-0, ils Rapperswil-Jona Lakers perden 2-5 contra Zug, ils SCL Tigers batten Lugano 4-3, ils ZSC Lions Gudonien il Sedavel Gio in Serie, quae con 6-3 contra Biena. Pli pauc success an las equipas grischunas dien la seconda autoliga svizra. L'EAC Arosa perde Deufer in contra Fischb con 0-5 e Quira perde Chiasa in 3 in contra Basilea. L'equipa della capitale grischuna ha su entra 5-4 punti ed è in il sedaval plaz della tabella. Arosa ha da in gio pli pauc ed è con 3 punti in plaza 10 alla cua della tabella.
0: La meteo.
1: Il dì comincia nel sit per parte coperta e nel resto del cantone splendura il sole gialla da maun. Il resto è ciao con fine 27 grazie a Quira, 24 grazie a Zure Sozelva, 23 grazie a Lengedina Bassa, 22 grazie a Grigion Centrale e 18 grazie a Lengedina Nota.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazioni chatai sin rtr.ch.
3: E aí, mas é uma corte entre as seis em G, que é de prender comial.
4: Dá-la da mão à la saia.
3: Prender comial do mês de setembro, que é arrivado a ter seu de voz, G. Prender comial de teijas, camones, compões de caccia, de voz, G. Que bois vinham carregadas por falas de vozes pradas. Ni, de vosa chance per insomma è un tuca cicei. Da propò, se ta tuca in a fac clar, ir sera...
5: No, niemand me, non ci si coli.
3: Riccardo Rodriguez, so entra su gol de Valencia contro il Scozzi, di el qual ca seti de caudem vi tot ils colps libers. Lu fosquei e sclareu, shalu. Tenza l'attacco con la demon. Io sono Gergine Yankee. Vigni bene in pei?

0: 30 minutos vargau las 6 d'Anton. E tot va a cu fin farton ca caciaduras a un oz a una davosa chance de fa prada venus cu nossa emisiun hilarica dils salits de caccia giu la finalissima ier sera direct ortustria de la mesa redonda el greina Arabeus.
1: Figente che nere che nel pubblico a casa auda. Dì, come sono in una bella atmosfera qui ti ho.
0: Salits de caccia specials per finir sur 2 ore con salits de musica. Sco

0: stat un bel temp, è stat bler belora, forse per part massa be, ma per dormire sulle montagne sotto un grip e de flapsi des be in sud.
1: Exact. Ascia. Un po' più tardi, se non mi è un veteran di caccia, che si ricorda un po' che il faccio ir sera visita alla mese redonda di caccia, il rom del nostro salizio di caccia speciale, che voi ci siete sbudi, il reminente flese sulla nostra pagina web per te clà, abbiamo quals da dir sera, quals da tutte le sere di caccia, a massa altra caccia per secumblida.

0: Sa da sa da vegna pei cun RTR en in hui vegna von la sat.
1: RTR Impuls.
0: Da quellas uras bugien cun calma, chiei magari un quiet leono che vus essas grat divisenzas che in cas. Insomma, che vus veis e in pace interna o asas de silenzi, da quellas druassans magari de pliras che quecins a effectiv. De quei meini ei e Matlena Manec che fa un qual patrac zurdil ruaus.
2: Sco formatura professionale e la tira sono involvada in gli examens finals degli imprendisati. De curt aio sogno in bire sun. Duas imprendistas han decemi che ho agi calmau elas durant lur examen. E quai, malgrat che ho ai accompagnau ed observau elas durant 4 ore a mese. Se vi trasmetter ruaus en in tala situazion ai per mai in dils pli bials compliments. Perche se vens en cosa li au per entras il feedback de mes congestions c'è che mia presenza che giuna. Denton son era jau buodine la persona la pli ruasaivla. Ai dat moments nur che miu ciao ai plein patrats e meme bia cuore tras miu intern. Lustos io di consciente meine memezze, calma, lai ponderat io ciuvi clara mein. Se vens trove nianc bia, tre profund flat, in sich aua, cium minutes ruaus, aua la fenestra, stas in ina comba, fa orazion, nitet la in a biala canzun. Exakt quels pins moments mette mes betrats buspei en urden a daten forze per ivina von. Staru a saival, sto vini exercitau. E quoi fecio? Mince di.

Musica svizra dabu fantastica. D'apropo Ozan Damaun, musica svizra è un cun intiau prominent tot la scena de musica svizra che complenesce il Chuncontabel. Con quella che al edeu anno 2010 il meglier hit svizzer, Letzagaka portava del in Swiss Music Award.

0: Quai ei arter la davosa da meunda settember en 6 minutas dati la 6.
1: Per vus al puls della chiaccia.
0: A quai puls venza santeu ad udeu las davosas emmas empliras modas a manieras. Un flash tutti quanti per merata, cla si non se pai na web dozzi gi cu la caccia va a fin vesa una devosa chi giun da termetter vosse spi bellas fotografies per nies album tut tenor de vanta propi la pipi bella della caccia alta ven 26 adoz oz e devosa chi giun per annunziare la pi devosa prada che meuncan si non se jeste per la concurrenza per la patente de caccia il tais. Aber tornei non in moment tier nossa finalissima dils salits, ir sera a Rabeus, nua ca e in veteran de caccia a preoplazza la mesa radunda, duri baselgia, avon sisonza el calau de dia caccia.
2: Naturalmente, lascia un orzo in crescere per quel tempo, principalmente in la vetta in teglia. Bravo! Quei stau ad in effetti bi, io sono in us varga corontonza caccia,
0: Città
2: quattro tocca cinque mucci. Io sono stato in quel che hai profittato di qua. Quello forse è stato tutto bene, ma sei nusca c'è duro, se fa che ho vinto bene. Lui naturalmente il turismo, io sei stato da Zulax rein, ma avevo una caccia di mucci. Se lei avesse stato in mucci, noi avevamo giù la cioccadata, quei raidi si mi ha fatto.
0: Adesso è più attivo, caccia, ad il fa prada senza regione, vieni el per seguità vinevona della fin, a il veteran lo è un manigiau?
2: Ah, io mi ricordo che in quella maese redonda, quasi giovane, a me fa quel piacere che la caccia viene tutti in mantenere, ed io spero che quel mondo è un bianco vinevona, cioè, viva la caccia, regione, l'essere di Dio!
0: Keu, ajuntenza, Lidi, Jober, Noat.
1: Dalla da mão, alla saira.

0: Las novitats der RTR.
1: Per 65% de las stazions de trenen accessibles senza impediments, concerns d'intelligenza artificiale datan a sesez regles de segertat ed erotze di ciauta del sulei splendura vinavant. Ielas siat al microfone Florian Mon. Bendi. Blera stazions affermadas in Svizzera vinavant mo accessibles a mode restringida per personas con impediments. Dann hat l'Uffizio Federal der Trafik in 65% als Indrets der Via 4 accessibles, per part oder totafat senza barrieres. Da hat rund 400 schon Kontestations, da wir an Adaptations. Eine meine Prätendes la Lege, ka tutle Stations sein accessibles senza barrieres, de pila fin del 2023. Scorragions per il retard vengen nominats danes e personal che manken. Der Traffic der Bus dat die grandes larges, morad und la mesedat delles Formades en utilisables spontane mein. Personas privates che tieren con familiares pon venir employades e paiades d'organisations de la Spitex. Per questas organisations vol il Parlamentos introducir novas regles. Sainter il Cusei del Cientun, sair il Cusei national approvar quelles. Tant rauta vai per la scolazione delle persone che tirano, più davanti vai era per la definizione di chi che dasci insomma venire pagare per la lavoro di tira. La Scuola Politecnica Federale Turic resta la mera università dell'Europa continentale e nel ranking annuale del magazzino del FAT Times Higher Education si centra la ETA in piazza 12, qui in piazza Mender che avanti non, la mera università dell'Asia, la Tsinghua University della Cina a sorpassaila. Vinavant sco mera università del mondo val Oxford in la Grande Britannia, i suonden il MIT e Princeton dels Stadis Uniz. In la Francia continuation las demonstrazions de scolars e scolares. Il mardi aieda a passa 13 gymnasis protestas u blockades, co scrive il Ministeri dell'Intern. In saie arrestaglien di 164 il mardi 440 persones. Las demonstrazions han cominciail venerdì. Scolares e scolares critic Tieschen la mancanza de ministres, las classes fullenades e l'urari surtirdia. Il mardian era employats del servizio pubblico demonstra en contra reduzions planisades della regenza. En ils Stadis Uniz sottoscriven concerns de tecnologia e de l'intelligenza artificiale in declaranza d'intention, quoi per de pli segertat tar il diever dat IA. Amazon, Google, Meta, OpenAI ed autos concerns s'obligation ad in system de controlla de quattro stelims, trant rauta due da examinazions internes de segertat en contrattatges de cyber. Sentren in scontr con Donald Trump a lesdic, quest document saia in obligazion morale. Regles liantes del stadi refusescel, malgra che bler chefs de firmas de dia pretenden quellas. Secund Geo, secund Victoria, alla nazionale Svizzera gertet in appartenza tonomesira en la Nations League, en Scozia festivesce l'equipe de Murad Yakin il proxim success de 3-0. Il trenador Svizzer è content con la moda maniera Cochins ha da avanti la coulisse dels fans della Scozia.
2: Die Mannschaft spielt dort weiter, wo wir aufgehört haben. Eine reife Leistung, dass wir dem Gegner nicht zugelassen haben. Also wissen wir ab und zu auswärts spielen bei eigenen Fans, dass man beim 1-0 vorne bist, dass man vielleicht noch mal einen Ruck durch die Mannschaft kommt. Aber nein, wir haben es clever gelöst.
1: Il proxim Giau della Nazionale Svizzera è la Sonde contro la Slovenia a Luzerne. In Victoria con il medem risultat, non ad manine 3-0 per festivare il club de hockey de Tavau, el battor d'Eifer Ambri Piotta ed è su enter 7 dios sin il sedaval plaz della tabella. Ils ulteriors dios de la Saira, Ajoa Gudogne contra Lausanne con 3-0, Fribourg-Gotteron batte Berne con 5-2, Ginevra Gudogne contra Kloten con 4-0, ils Rapperswil-Jona Lakers perdono 2-5 contra Zug, ils Estel Tigers batten Lugano 4-3, ed ils ZSC Lions Gudogne il Sedavel Gio in Serie, quei con 6-3 contra Biena. Li Pauk Success an las Equipes Grischunes, die en la Segunda Autoliga Schweizera. Le HC Arosa perdor Däufer in Kunter Fischb kun 0-5 e Quere perdor Chiasa in a 3 in Kunter Basilea. L'Equipe de la Capitale Grischuna su enter 5 dios 4 punts ed es in il sedavel Platz de la Tabella. Arosa da in dio Pli Pauk de kun 3 punts in Platz 10 a la Cua de la Tabella.
0: La Meteo.
1: Il dì comincia nel sit per parte coverde nel resto del centun splendore di alla demone, il sole. Il resto è chiaut con fino a 28 gradi a Quere, 25 gradi in sur selva, 24 gradi in lengedina bassa e la sot selva, 23 gradi in grigion centrale e 18 gradi in lengedina nota. La dievdia se covira il cielo nel decorso del dì e da conto saira dati già e la plievdia. Il venerdì dati l'ora aura variabile e lo calma in plovi.
0: Quai entstat las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Kurs interessat, mas amma de vos gida september.
4: Brand per il di.
3: Allo, so enter cos esses savilentai, schon sondau compi beca vos stueis paga per vossa casa de malzeuns lateron. Jelle de Meun, so enter cusira federala Elisabeth Baumschneider ha annunziau ils augments, a quai cun vini vilaus, ei bo vigneu meier, quella a gic, que cau?
5: Es gibt Hinweise, dass gewisse Ärzte ihre Abrechnungen optimieren, indem sie zum Beispiel Patientinnen zweimal aufbieten, um so doppelt abrechnen zu können. Und das, obwohl es medizinisch nicht notwendig wäre.
3: Mir dis ke maldrovani antir system san riheschen alles premias explodeschen en seria. De pi ons. Ficenta eun ocenameun bugen kun vus transquala mazema Georgina Janki, shalom einza.

0: Va toch, quei il chef de sport del HCD, Jan Elster, na dietsch de Kurtkeu via radio.
1: Wir brauchen mehr konsequente Spiele mit einer optimalen Leistung.
0: Adesso entra in una miserabile partenza la nuova stagione al club di hockey di Tavau Festival ieri sera in vittoria con 3-0 ordine contro Ambrì Piotta. Maritz, che quei è gertigiao a sortut goli Sandro Eschliman con si scurrante ciun parades a il proprio brilliau festival seu un prim shoutout. Suenter in nulla el 29 la minuta entra Stino Kessler ves la partida senza autor saveu cupice a favur del club della Leventina che parteus propi bene alla nuova stagione. Goli Eschliman a grat plirasga impedeu il pari, il club della Leventina vigne la fin finale da Fanny Gins Golds tavau tocan la fin 3. Per Ambrì, c'è nu forse è una causa mentale, col so che Jans de Tavau vignan tirels el Tessin. Ieus bunamen duzons che Ambrì vign bode gudinè a casa incontr il HCD. Tavau fa con quella vittoria in sei a navona la tabella e con 10 punti o sagrat sot il strich sil setavel platz.
2: RTR, per vus al puls del hockey singlatsch.
0: Anus menus e adaul hai kula Lighthouse family tokenki datlas satamaza PNG.

0: las 7:30. Chi da Danievsa, Florian Mon.
1: Bleras stazions en Svizzera in Vinavant mo accessibles a moda restringida per persunas cun impediments. Dann an l'Uffizio Federal de Trafic gen 65% dels indrets de Via 4 accessibles u per part u del tota fatg senza barrieres. Der redont 400 stazions dovri anc adattazions. La Scuola Politecnica Federale Turic resta la migliore università dell'Europa continentale e in ranking annuale si centra la ETS in piazza 12, in piazza Mender che vanti non, la migliore università dell'Asia, la Tsinghua University della Cina a sorpassarla. L'equipe nazionale di Ballapego d'Ognor Deufer incontra la Scozia con 3-0 e la seconda vittoria e il secondo gioco della Nations League, la sonda specchia Luzerna la Slovenia.
0: Davos G de settembre in copia di Davos in ulterior G de Stat. E iaton.
2: La meteo. Presentata la Pro Senectute. Costellazione sostegno in casta solitaria dat en la Veglia Decina. Informazions sot verbundenbleiben.ch.
0: El Sid enceva il G bene poet surtrat, el rest del canton fai bischon vendela de meun, de vin e oz fec caul, tocan 28 gradi alla regione de Quera, 21 in Surselva, 24 in Zuzelva, at Elengedine Bassa, 23 al Grigion Central, a Jorge Graz la maximala, oz en Engedine Alta. Da me un cul mens d'octobre in ceiva mi da Laura un poet ci il bupli reis blaus ad un conter sera sai locale vini blec ad e vendergis fai aura variabla a local plovi.
3: Dalla da maun alla saira.
0: Covai, cei figliais un torn ben delas occ, vessas in muminet peda, co fussi lu den desserine ga part della demeun, cau via RTR, nies giuc de cult, e la cerca di nief candidat, nina nova candidata, nies jackpot a Danton de Pir, e puspei en sis bons veson in muminet peda de pondera, forse un beber in caffè, in tè, in ova mattina de curaja, tocun con us figia in lo quarte, von vende la soci. I appello.

0: Nies, giug til chi crisisa e la cerca di niev candidat nina nova candidata su entre che runda 3 è stata irende me un runda finale per Franziska Hendry. Ella astens senza altro non hai una veglia ulpe, nies giug da me un hai schon svidau il jackpot, a scia conoscen toch grad fa ella il appell.
1: Prendi la coraggio de fa questo smo un ciaiverine ga a pi fas vina von.
0: Shalou. 0800, veni 21 30 per improa in aga, co qua ei da giugà con us. A nus en dieci anzon il jackpot ei ebupli vits sis bons specien en letz, mo et se boschi decisivus in aga telefona, se participa, gudinjels en prims bons, lu, teme un lu forse runda dus. 4 minutes ves perde da telefona, 0800, veni 21 30.

0: Vegn de las otg in un candidat ei am flausa schecken nos savein giuga.
1: Il Kikerisis.
2: Presentada folk, vossa butia del vic en la regiun.
0: Hallo, e el scienza nun eine veglia ulp en ias giug de la demeun BNG Daniel Weger.
3: Un di, Georgina.
0: Alla lavur?
3: Ai.
0: Il chef la fa spert con la pausetta.
3: È bene, ad sì.
0: Non stai in gradiri, speriamo che te clibo. Daniel, Pibaul è cacciador, uombo a caccia, per sono migliau salvati?
3: Ai, qua naia.
0: Sean, prima sga?
3: Ai, ver. No, beh, in api nostra.
0: In aga.
3: Mi era sono, ma non ce l'hai.
0: Ai. Allora, il paiver è il meglio, il preferito, il menù di Selvagina?
3: Quello mi ha obbligato, quello da fare. Il paiver mi ha obbligatorio. Loro forse ci danno una schnitzel o porter il rom, bir.
0: Ah, sì, gir?
3: Ah.
0: Natalia, che Natalia, se sono io, se ti dai, se ti dai, se ti dai,
4: Na c'è mal gordo. So menchnau che pai vredo che also quei scucce sa Daniel dish quei una volta l'an quei due ser quei proprio obbligatoric.
0: Shalu. Te mi rashi dat è un qual bo per ia compran quei chi drovo lu onde speras. Daniel ha tot quei chi sauda tier. Nenem prua.
3: Prova.
0: Le regole sto su bu declarar nu senza an chever la minuta bien clic. Il settembre è in total 4 mens can 30 gis.
3: No.
0: Il avions della Swiss vengono equipati con VLAN gratuit per i passaggiers.
3: No.
0: Oggi von Ciunonza Uli Maurer annuncia una dimissione sco cusir federal.
3: Ai.
0: Il giug Scozia Svizzeranza dau ir sera el pi vegl stadion del mun.
3: Ai.
4: Giust.
0: Blind è una nuova serie de crimis de SRF.
4: Giusto.
0: La grigiuna Livia Penck è il bupli golio numerin della nazionale svizzera.
3: No.
4: Giusto.
0: L'ULP senza un annunzio per la concorrenza per la patente da caccia da RTR. Le premie sulle casse di Malzeons crescono il PFIC e il Canton Jura.
4: Giusto.
0: Nico Elvedi, che si è stato ieri in gol per la Svizzera a 8 anniversari da 30.
4: Giusto.
0: A Cica Oz Natalizzi è in Stadera.
3: No.
0: Batacour è una canzone da Chada Feu.
3: Ai.
0: No, oh, quella che aveva sostituito, quella che sa Daniel, scongia di Nes. Ah, Batacour. Na na na na na na na na na na na na na na na na
3: na
0: na na na na na na na na na na na na na na na na na na
3: na na na
0: na na na na na na na na na
4: Sì, i basta.
0: Non la spalz, Natalia.
4: Sì, i basta, giusto, giusto. Sono sei punti. Ben precisi. E qui è in sé, er, qui c'è rovain, da più non vuole in sé niente, se non spilesse non da più, ma se è corretto, vuol dire, i vuole ora per ronde due. Forse la degevla, qui con le insegne, è mi c'è un po' uscire qualcosa da idioms, stadere è su un pletto, e va verde d'imprendere, perché è cominciato a lavorare con la RTR.
0: Stadaira.
4: Una Balencia. Balencia.
0: Balencia. Mm-hmm. Ah, Daniel, sai, Sur Silvano non dice bene. Questo sai io. C'è che le marie d'aus con una Sur Silvana.
3: Non è preciso.
0: Habi di Jezza Bugigeo, credevo. Habi della Stadaira.
3: No,
0: io sono stato sul stadio, ieri, come mettere insieme, dicevo, ne cacco un quals mens di settembre, il 30 di settembre, che è proprio, mo, io ho quattro mens con 30 gis.
4: Ma proprio è surprise.
0: Cioè, per avril, cercle 2 settembre, novembre.
3: Qua non ne va a rotto col febbraio, a minci mai 30 di.
0: Calmo!
4: In
0: settembre è in totale 4 mensi che hanno, se non mettere non il mo 30 di, sa?
3: È preciso.
0: Ah, lui, io sono lascio all'arbitra, per cui va in arbitra.
4: Ho proprio raggiunto, Daniel, quel punto va in vince da te. Perché c'è teoretica, ma è uscita, oltre col febbraio, a minci mai...
0: In pleite della trappola senza scia né scia.
4: Preciso. No, quel punto, usieri vengono da fatto sul 7 punkti, ad essens rivos 3 senza problemi.
0: Daniel, vesse scuridie o non usessi un sbomo saldetto in quella?
3: No, bon. Alerta mai smuglia. Bon.
4: Ah. O scessi in serie può essere? Absolut.
3: Con qualche intera sesna pensare alla scena e con qualche nuova e tutto il mese molto espressore ci ha pensato di quella.
0: Sì,
4: o scessi in serie essere.
0: Daniel, salù, su dinze de meun, en ronde dus.
3: Ah, su flot, telefon.
0: Flot, stupendi de lavoro, tocan de meun.
3: Grazie, fi.
0: Ciao, ciao, ciao.
3: Ciao.
1: Il Kikerisis.
2: Presentata Folk, vostra bottiglia dal Vich, en la Regione.

0: las novitats ter RTR.
1: Per 65% de las staziuns de tren inaccessibles sens impediments, concerns d'intelligenza artificiale se daten regles de segertat, de rotze si ciauta dil suleis plandura puspe. E las ocel microfone Floranon, bendi. Lehrer Stationen sind Schweizer in Wienerwand mehr accessibles a mode restringide per personas con impediments. Den Offizi Federal der Trafik in 65% dels Indrizz de Via 4 accessibles u per part u del Totafat senza barrieres. Der redund 400 Stationen dove anc adattaziuns. Ach ne mein pretendes la lege ca todles stazions sein accessibles senza barrieres de pila fin del 2023. Sco rajuns per il retard venen numnats de ners e personal che manken. Erter il traffic de bus dati grondes larges, moradund la mesedat de las formadas en utilizables spontanamein. La gazette gratuita BLBN dati moplin fin la fin de quest'on, conunza Mario Cortesi indels confundaturs de la gazette. Las entradas entras inserats seins reducides, ils cuors per reparta la gazette s'augmentats e la populazion pli giuftna a in autra cultura de leger, argumentesce la chiasa editura responsabla. La gazette BLBN è venuta fondata nel 1978 per porgere una alternativa alla progida esistente e per promuovere la convivenza delle due lingue a Vienna. Persone private che tirano con familiari possono venire employate e pagate da organizzazioni della Spitex. Per queste organizzazioni vuole il Parlamento introdurre nuove regole. Sventre il Cusei del Centuns era il Cusei nazionale approvato quelle, tra l'altro vai per la scolazione delle persone che tirano. Più avanti vai era per la definizione di chi che d'asci insomma venire pagato per la lavoro di tira. La Scuola Politecnica Federale Turic resta la migliore università dell'Europa continentale e nel ranking annuale del magazzino del Fatch Times Higher Education si centra la ETA in piazza 12, qui in piazza Mender, che avanti non, la migliore università dell'Asia, la Tsinghua University della Cina a sorpassarla. Vidavanci con mire università del mondo vale Oxford e la Grande Britannia, sondate del MIT e Princeton dels Stati Uniti. E nel Stati Uniti sottoscriven concerns de tecnologia e d'intelligenza artificiale in declaranza d'intenzione, coperta da pli segertat tra il diever d'ed IA. Amazon, Google, Meta, OpenAI ed autos concerns s'obligation ad un sistema de controllo de quattro cellims, trantraut do da examinazions internes de segertat incontra attacis de cyber. Sventre in scontra con Donald Trump alet dic quest document saia ina obligazion morale, regles liantes del stadi refusescel, malgra che Blair chefs de firmas de DIA pretenden quellas. Secund jeu, secund Victoria, alla nazionale Svizzera gertegi una partenza tenomesire en la Nations League en Scozia festivesce l'equipa de Murad Yakin il proxim success de 3-0. Il trenador svizzer è content con la moda maniera co chi sa da avant la culisse dels fans de la Scozia.
2: Die Mannschaft spielt dort weiter, wo wir aufgehört haben. Eine reife Leistung, dass wir dem Gegner nicht zugelassen haben. Also wissen wir, ab und zu auswärts spielen bei eigenen Fans, dass man beim 1-0 vorne bist, dass man vielleicht noch mal einen Ruck durch die Mannschaft kommt. Aber nein, wir haben es clever gelöst.
1: Il prossimo Giro della Nazionale Svizzera e la Sonde incontra la Slovenia a Luzerne. In Victoria con il medem risultato, nominato man in 3-0 per il Festival Club de Hockey de Tavau, El Bator Däufer Ambri Piotta ed è suenter 7 dios sin il sedaval plaz della tabella. Il ulterius dios della Saira ha joato Gudogne con Losanna con 3-0, Fribourg-Gotteron batte Berna con 5-2, Ginevra Gudogne con Kloten con 4-0, il Rapa Sviliona Lakers perdono 2-5 contro Zug, il SCL Tigers batte Lugano 4-3, ad il ZSC Lions Gudogne er il sedaval dios in Serie, quai con 6-3 incontra Vienna. Pli pauc success an las equipas grischunas di en la seconda auto liga svizzera. Le HC Rosa perdo d'eufer contra Fisch con 0-5 e Quera perdo Chiasa in a treisen contra Basilea. L'equipa della capitale grischuna ha su entre 5 di aus 4 punti ed è in il sedaval plaz della tabella. Rosa ha da in giau pli pauc ed è con 3 punti in plaz 10, quei alla cua della tabella.
0: La meteo.
1: Il dì comincia in il sito per parte coperta e il resto del cittadino splendore di alla domani, il sole. Il resto è chiaut con fine 28 gradi a Quira, 25 gradi in Surselva, 24 in Lengidina Bassa e la Sotselva, 23 gradi in Grisun Centrale e 18 in Lengidina Nota. La Dievdia si covira il cielo nel decorso del dì ed incontra Saira da Ticcia e la Plievdia. Il venerdì date aura variabile e lo calma in plovi.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatais in rtr.ch. RTR. Dalla damau alla saira.
3: Ed osso sesi in giubilar che fa il benvegni a gi che chiei da fa.
4: Hallo meine liebe RTR-Hörerinnen und Hörer, mein Name ist B zum LI-Doppel-G, besser bekannt als Blick. Ich wünsche euch ein wunderschönes Tag, dreht den Sender auf, es lohnt sich.
3: Ja, die Blick, dein Ega, sonst kommt fast der Abonnementar in der Tschun, kun in Mietz, Centenay, esi den Ton der Partierin, ein paar Wettles Energies, der Fa, der Sturm. Sa Gergine Janki, al Mikrofon, ort Achna, Experiences, schalu, beinza.

0: Ja, kurz, manche ist es in New Urspar.
1: RTR, mia canzone preferita.
0: Ed in preferita, combinata con un salit musical, è oggi bumo per una persona, ma ben in special per una Cheyenne.
2: Ich bin Sara Guetschel, so ein Ning, und ich habe visto la canzone Never Say Never da Justin Bieber, perché ci la mia figlia terla che fitch cu gent a canta er schon par parts in inglese, ich ha che super. Ein select grand a Cheyenne.

0: Ad ustier, nossa rubrica.
1: RTR, quai è il sempervert del dì?
0: Ed oz con un ciao prominent, ot la scena de musica svizzera che comprenesce il Ciuncontavel, con quella che ho al edeo anno 2010, il meglior hit svizzer, letta ga, che ha portato ad elin Swiss Music Award. Blick di Marco Blickensdorfer, scuola Numandrec, nasceu il 30 settembre 1960.

0: An mias ureias, crei buna meniu deu l'emprima ga. Uci la novissima da Dario Hesse, forse schon idina ga ni l'autra che via RTR Saibuc. Mi plaila, las otte maese d'Anton. Florian Mon, cu la surveste da novitats.
1: La Vischnanke de Schuhl vuol serrar la scola Saftane Tarasps in l'on de scola 2028-2029. In contra questa decisione vien fatta ricorre avant trettiere superiore del Grisun, che conferma la trettiere sin domanda da DRTR. La gazzetta gratuita BLBN dat im Oplin fin la fin de quest'on. Las entradas entras in serata in ser reducides. Ils costs per reparte la gazzetta s'augmentats e la populazione pli giuftna a in auta cultura de leger argumentesce la chiasa editura responsabla. L'equipa nazionale de Ballapé gudogner d'Eifer incontra la Scozia con 3-0 e la seconda vittoria è nel secondo giro della Nations League, la sonda spetta Luzerna la Slovenia.
0: Ulteriore gita stat e jaton.
2: La meteo presentata la prosenec tutte. Consigliazione sostegno in casta solitaria dat en la Veglia Decina. Informazioni sot verbundenbleiben.ch.
0: El sit algi ben enciet un pauet sur trat, el rest il canton fai bi, schon vende dozen de melon, schock il sulei ei lavau splendur il timor di oa, dei vigne oz fec caul token, 28 grans la region de Quera, 21 in sur selva, 24 in zut selva, den in gedina bassa, 23 el grigion central a joc graz, la maximala oz en gedina alta. De meun culmenz d'octobre enceiva mi de laura un pauet, ciel bupli reis blaus, Incontra sera sai locale vigni blecch, de vendergis fai aura variabla a local plovi.

0: Ina bella mesemna cun la musica ter RTL.
1: Ed a propos musica, romontschas venza udeu, schwitzeras en mundart e ben en qualinna, italianas, a clarin antira pluna alla anglesa, aber è un ozzon de meun, negina alla franzosa. Les di diesch de les nof neras uras è per ina lezion francese, a ina de tres minutas, cu les duas giufnas. Amici zaini, nishides el nord de la Francia, la Luan, la Elisa, la Luan, ha lanciato sia carriera musicale, ma scobain, anqualin, sur la piattaforma The Voice France, anno 2000, a 13, che veni il duet Tu pour toi. Bella mazema!

0: las novitats ter RTR.
1: I dat resistenza incontra la serrada delle scuole e la vischnanca de scuol ed in Germania dat i razzias incontra ils Hells Angels. E las nov al microfono e Florian Mon, bendi. La vischnanca de scuol vuol serrar las scoles aftane terrasp sin l'onda scola 2028-29. Contra questa decisione vien fatto ricorso avant drittira superiore del Grischun, che conferma la drittira sin domanda da RTR. Met settembre alla superstanza de scuol orientale popolazione che las duas scoles vien serrades, che hat regions finanziales, per cui che il dombo de scolars se reducesce din de pli. La gazette gratuita BLBN dati mople in fin la fin de quest'on, che annuncia Mario Cortesi in dels confundaturs della gazette. Le entrate sono tras inserate in se riducite, il scorso per reparto la gazette si augmentate e la popolazione più giovane ha in altra cultura da leggere, argomentesce la chiesa di attura responsabile. La gazette BLBN venne fondata nel 1978 per porgere in alternativa alla progida esistente e per promuovere la convivenza delle due lingue a Vienna. Il costruttore d'avions Boeing da che produzire gli jets della prossima generazione per la Navy americana, che il Ministero della Difesa degli Stati Uniti comunica all'incumbenza in valetta da passa 20 miliardi di dollari, con il nuovo jet con il FA-12 venire implazzato. Boeing ha già avanti non sovrani l'incumbenza da produzire avions da combat per l'aviatica militare americana. In Germania ed altri paesi europei stati attualmente razzi incontri in Reut de Lava de Ners. Da nuove informazioni della polizia, seien passa 1000 persone in azione e 140 obiecti vengono perquiriti. Ulteriori azioni della polizia dati erano la Belgia, Bulgaria ed il paese Bas. Con l'agentura de novità DPA rapporta se trizia la razzia incontri il Hells Angels e le inquisizioni sono cominciate avant 4 ons, su entrin 6 team con passa 100 partecipanti a Duisburg. Backpack guadagna la concorrenza per il pli gras urs in Alaska. Ce ne 3.000 persone hanno votato per l'animale che venne ons. A ciascun dell'uscita Fat Bear Week, pon fans per seguita via webcam con gli urs brins del Park Nazionale de Katmai, pien salmuns se preparan per l'invierno. La concorrenza veniva iniziata l'on 2012 ed è informata vart la regione dell'Alaska con 2.000 urs brins der avvertir dels privels per il ecosistema, per esempio entras las midades del clima.
0: La meteo.
1: Al di comincia nel sito per parte coperta nel resto del centun splendore di alla demau nel solei, il resto chiaut con fine 28 gradi a quera. La dievdia se covira il cielo nel decorso del di ed incontra saira dati c'è la plievdia ed il venerdì dati aura variabile e localmente plovi.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
2: De vos demeon de setembr, de vos gli de caccia, la demeon su entre nos finalissima dils salits de caccia, d'entre autra quella che risunau.
3: Roda le penzol man cassen, benzom cassen zenzida.
2: Quella combinata con quei messaggi che ho.
4: Questa è che tu, questa che c'è d'us che stai ad aus, te la nostra casa, abbracciare, abbracciare los donos.
2: Salù, donne, amici, affari, de che c'è d'ursa, pinea, sì, col lefzai. Ma perché la sedia lui, proprio cocciness, cocciness.
0: In una bella mesemna con RTR.
2: Ad ogni momento, asce, Giorgine, anche con voi, trascola mesemna. Salù, mente.

0: Dus giubilars cun status de prominent en nossa tara venza schon udeu al decurs de quella de meun. Il musicist Blick nasceu ozzavon cun contons ad il balapeist della nazionale svizzera Nico Elvedi festivesce ozz il 30 de settember siu 30 avel. A Chavus a conoscissi chi che hanno tellezio de vos gi del mezzo settembre le sgratulaca via radio. Saimo gi oz fossi flot Chavus es fac quei aduras con ies formular online perché oz a stien sgratula ad ignantira sciurma ne venda doccia un stocken 96 venza un pau del tot. A quals giuvens ochons festivesce Livio Jäger a Prag Jenatz ent Vrin dat in a constellazione de famiglia ad a natalizi un pauet pi speciala dus fras can il medem gi natalizi ein Burgjumalins ma ben sisons in Ortlauter il giuven e il Matteo Caviezel che sa festiva indigens seu fra Lucas contonge in important tirm en sia vetta cul giochiavel anniversari. Restein en Surselva a Breil es illa Elena Cavin che sa festiva il 29avel a lax in fac princes cul Henrica Brunolt pi 80avel anniversari radun e en engedin alta a Sameden nua che la Cristina Valdecker Angelini cumplenesce il 90avel. A lu a la casa San Martin a Trun in a giubilara en su miez la Benedicta ca Thomas oriunda de Breil cu lauta veia dicna de Navonta sis ons. Cica patraccia vida vus tots cun ben en qual bi plaid gevis e il regal de musica tut quai dati lo scodina de vendelas 12 mesa cheu via RTR sco mincia gi es e uras de spedi puspeina vi da deso.
1: La copina.
2: Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch.
0: C'è il numero di chi scienza trimetter a chi la numero 30 del mens settembre. 0820-2130. A sa mettere von chi vigna scalinati a mordio. Sins sa de tons can natalizios. 0820-2130.

0: Ja, buna menja schminau chi sto esser, ni sa ben ben esser in de quals set che nus venzur in posta cun auguris a scrit ca stiosa e celegra de nossa scadiola. Chi lascio credu tradi quella che io sal telefon la vendelina Caviezel, bienvi vendelina a Vela.
1: Bienvi. Io level gratula mia cara sorora la scaucionto. A già tu, ma bene, una buona sanità, a tu qualche sa, a nome della mia intera famiglia.
0: A qui è la Enrica,
1: Enrica
0: Brunolt. Brunolt, o c'è un tons, venita o dalla lumnezia sa casa della bella foppa.
1: E bene.
0: O c'è un tesi preveuzi, c'è in te festa?
1: Non vengo in giù la festa con il, è la... Io ma è giù, ho cianta, allora non si ne abbia la fiesta insieme.
0: Ah, mi piace bene, non so combinare sta in tic da compagnia.
1: Vedi, vedi, sta oggi.
0: Us, Vendelina, era la sora, vus vens, von dieci, con us vens, spitiato con la musica, era fin la giubilara, era la sora gronda, la sora veglia, de plirs foriunze, era in strenche sora?
1: No, in una cara. Una buonaccia, ah. Ad in estau.
0: Veva quittau delle sora adulz Franz Pipins.
1: Di, Pipins, di.
0: Ah, salù, esperienza, che la scadiola fa la sorpresa, il survecz, silax, è un nome di voi, Svendalina?
1: Grazie, Fetz, eh.
0: Ad in Fetz Bigi, a tocchi in altra ca?
1: Samigliont, addia,
0: ste ben?
1: Ciao.
2: La Copina.
3: Presentato il bogno in giardina a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bogno in giardina.ch

0: pligé da Lombris, in in hoi dati las nova masa, Natalia, di lesos propri, di, diler ei ae pligé da surprender, mm-hmm. neve?
1: E mince cas, Adina?
0: Adina, alu, me rasci gartegia, in tecca l'intenzione non ci gartegia un guettais.
1: Ai, es un propi plain buonder, e... Mir sentiment dis dana, ma mir sentiment er dünne tal cechosa spense sche acquis chatten jahre schwel de lore drova que eternitäts o ed el sentiment in chatten me jahre e lore funziona que pride que mir sentiment se ci per tuce al radio non es usche al melder pride que mir sentiment dis cingino telefone pel tas.
2: Forse
1: c'è x qualcun otto tüne in ce penso ah dai. Ah. Questa è la mia per lei.
0: A noi stiamo con le cause, non c'è solo messo in arrivare.
1: No, no, è per il momento che siamo in Francia, cerchiamo una propria una roba fitch pitch, no? Quella è proprio minima.
0: Okay.
1: E quella su lette non funziona, non è proprio fitch, bgeres da queste robine pitch, e allora da qui la roba intera.
0: E quello sono in grone git, che ti dans? No.
1: E non crei. Ma appunto, per 60 franchi non vuole insegnare, non c'è giudice. Forse loro c'è 350 guardanti.
0: Ah, c'è sono in tic, in una direzione. Allora, siamo a Zemma, oggi di Palotto, Scazzetto.
1: Hai, ben preciso, non finisci oggi bella ciaccia, ma bene la nostra serie insieme con Rico Florin. Volendo anche sapere del, c'è ci deso scea sia recept, c'è il cugino insieme al più gugendo. Ci vuole semplicemente ad una.
0: Sa ci che... Quei ominus florinei ha mai udito le vostre zemas.
1: Ecco,
0: è. Adina, fuscei al salis de caccia ieri sera. Stau simpatic a ieri sera salidau, fac complimenti a salidau la surselva che era seradunata alla mesa redonda. Simpatic. Lu.
1: Posso dire caffè?
0: Ah, sì, ha?
1: In mince casa, è zuppi.
0: Lu, buona emissione, direzione pausa da Miesgi. Natalia, a vus, e Gergini anche in event. Ciao, ciao, tocca alla prossima.

So, e lo essens arrivos all'ultim di della chatciotta da quest'an e speres che vos vas un buon tempo, che vais giudia la compagnia, che vais podia implir les glaceras e dos loro un buon ritorn a Cesa. E per to quals ci nos han comencer, forse figi bier con la chaccia, o se vais loro der ciò vos pos. Giovis a tutti un bel mercoledì al microfono Natalia Diller, buon di!

Katy Perry, Watch It Burn. Un dì senza cecciosas, fusen di curius. Per quens mettens a usa lor da ciò in cerce da qualciosa fitch piccen ci fa bessing, scio che do una grande quantità da questa una robina. Ante il jackpot sono 60 francs e nos giovens in 6 minuti e mezzo.

0: Peter Maffay e Johannes Oerding, ein Leben ist nicht lang. Ed es temp chönus giuvains üna prossima runda. Tschüsses.
1: Tschüsses.
2: Presentata Nickis Cuira. La facenta per mobilias e decorazions. Nickis-wohnwelt.ch.
0: Ci sono svains oz pront la giusta proposta, qui sono ils trais cevazins.
3: La chassa funziona be in grons dumbers. La chassa in di cescia. La chassa è variabla.
0: Mm-hmm. Dimena, non lo c'è, vince 30. E se, c'è vus conosciais queste robine che nus cercains, forse ci grattaggia oz, nus cominciains. Erter Natalia, buon dì, c'è il telefono.
4: Ciao, la Ruffa Margrippi, buon dì, Dona Dilia.
0: Buon dì.
4: E io di quot e knap cadaina da perlas potessi qua essere.
0: Mm-hmm. La cadaina da perlas, o è la usce una?
4: Ah, io vai una da craps.
0: Da craps? C'è per craps?
4: Hematit.
0: Aha.
4: A quel crap nome.
0: Fitch bel. La ceragna da perles è però sia proposta e quella non cercia in zots però, Margrit.
4: Bien,
0: grazie Fitch, un bel di.
4: Addio.
0: E noi continuiamo con la prossima proposta. RTR, buondì, ci sei il telefono.
5: Buondì, ciao Maria Vincenzo.
0: Buondì, Donna Maria, con c'è proposta per voi?
5: Il io salvo scoleggi qua per Ramongi, il radio vecchio, il svegliarin de radio,
0: il svegliarin de radio, ha, sì, fanno quella traduzione simple.
5: Okay.
0: Vanno però da mettere sulla lista, Donna Maria.
5: Oh, posso, in altra grada.
0: Fitch, good grazie Fitch, un bel di, addio. Nos continuiamo con la terza proposta, RTR, Gioce Ciosas.
6: Hallo Claudine Dermont, bin di.
0: Buondì, Donna Claudine.
6: Io am provo con la onza.
0: La enza, si fa sciagna per esempio, ha col croce.
6: Ned le soccos, ni lismas, ni citat con musters, ni shock. Soprattutto hai onza, se...
0: Esatto, e beh una singola non fa obger senca, ho trovato qui massa e massa per ci dolore alla fine del squins, appunto, scucciala dish, socca e pullovers e tutto. Un'enza, buona proposta, non è spero nerna qui c'è nus cercians. Grazie, Fitch, un bel dì, addia. Non lo c'è, vince 30, ci ho un'idea per me. A sclinge in avent. RTR Natalia, buon dì.
7: Bien dì, che ho edu da suain.
0: Allegra.
7: Io dice los buchstabs.
0: Ils kuchstabs.
7: Buchstabs.
0: Un singolo non fa gerd sing, ma büs da quell'ora silbes, plets, frases ed inter text. Ils kuchstabs. Vem sulla lista do ni melda. Nerna qui ce cerciains. Grazie, Fitch, in bel di. Addio.
7: Ciao.
0: Ci ho in cella cingevla proposta per oz, non lo c'è una persona può ence prover be curagi. Nu pere da essere il cas. Ma vain, l'ora fininza ozco. Metains der ciotes francs antil jackpot e giovains da mem per zatenta.
1: C'è ciausas.
2: Presentata Nickis Cuira. La facenta per mobilias e decorazions. Nickis-wohnwelt.ch.
0: E qual ciosas posi tu a tine tradir? Quei che nos cercians is en che bger pü pitchen, co quelles propostas che nos vains ua su dia. Bruno Mars, Just the Way You Are, in 30 minutes, les dish.

Offenbach con Head, Shoulders, Knees and Toes in 3 minutes da quei novitez. Questa è nuova musica di Ray Garvey, Rivers.

0: Las novitats ter RTR.
1: I dati resistenza contro le serate della scuola sono la vicinanca della scuola ed in Germania dati razzia contro gli Hells Angels. E le dias al microfono di Florian Mon. Bendì. La vicinanca della scuola vuol serrare la scuola Zeftan e Terraspes in l'onda scuola 2028-29. Contro questa decisione viene fatto ricorso avanti Drecchira Superiore del Grigion, che conferma la Drecchira sin du monde del RTR. Mezz settembre alla superstanza della scuola orientale popolazione che le due scuole vengono serrate, che hanno ragioni finanziali per cui il numero di scolari si riduce ad un plificio. La gazzetta gratuita BLBN dati mobile fin la fine di quest'anno, le entrate inserate sono riducite, i costi per la parte della gazzetta bilingue sono aumentati e la popolazione più giovane è in altra cultura del leggere, argomenta la casa editora responsabile. La gazzetta BLBN è venuta fondata nel 1988 per porgere un'alternativa alla prosa esistente e per promuovere la convivenza delle due lingue a Vienna. In Germania ed altri paesi europei, dati attualmente razzia contro il reit di Lava de Ners. Tenor informazioni della polizia, sono passate 1000 persone in azione e 540 obiecti vengono perquiriti. Ulteriori azioni di polizia dati in la Belgia, la Bulgaria e il Paese Bas, e con l'agentura di novità DPA rapporta su drizia le razze incontri dei Hells Angels e le inquisizioni sono cominciate avanti 4 anni, questo entra in 6 team con passa 100 partecipanti a Duisburg. Il costruttore di avions Boeing da a produrre i jets della prossima generazione per la Navy americana. Ciò che il Ministero della Difensione degli Stati Uniti comunica ha l'incumbenza in valita di passa 20 miliardi di dollari. Con il nuovo jet, dovranno gli FA-12 venire implazzati. Boeing ha già avanti non sovrani l'incumbenza di produrre avions di combattimento per l'aviatica militare americana.
0: La meteo.
1: Il dì comincia nel sit per parte coverde nel resto del centun splendore di alla demone del sole. Il resto è chiaut con fine 28 gradi a quira. Le dievdie si cuvira il cielo nel decorso del dì ed incontrasaire dati cia e la plievdie. Ed il venerdì dati aura variabile e localma in plovi.
0: Vias e traffic.
1: Sin la 13 in direzione quira, tranta sarganze e buoni ragazzi ai colones.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: RTR. Mes di, mes radio.
3: Nos vains quist mai su di impervortes Enrico Florin de Semeden. Per una ein til salus de chacha, per l'otra però eri nossa emission culinarica. Lo en so altre die, scucial fossul vagina, scucial experimentescia, e dots doc allora l'ultima episode con el. Al microfon per vus Natalia Diller, ge vus a tuats un belle bundi.

La Taylor Swift con The Fate of Ophelia. Per questa canzone ho meldo dit pel video di questa canzone. Hola, allora, qui Stefna, ho meldo dit lefna passata. Ergi Stencia, guadagnò un Video Music Award.

0: Matafix con Bic City Life, ed is las 10:15.
1: RTR Nossa Cugina.
0: Durant il mese di settembre, vanno noi potremmo prendere a conoscere Rico Florin e sia passione del cuginiere. E allora, racconto di questi esperimenti culinari che non ce l'ho semplicemente provare qualcosa di si è molto per fare salamore di sul vagina, c'è il gel all'orario 1, per ce l'ho tutto anno un po' sentimenti di ciaccia e di si avventure sconir a fare come schunz. Ed è da loro potremmo fare la visita a Rico e si dona Flavia. Ed allora volevo sapere che ci sono i simples recepti che funzionano ad una.
2: Spaghetti. Qua venivano tutti due, qua fanno differenti varianti. Sosa di safran con anciantarelli, o con carbonara.
3: Carbonara con o senza grama?
2: Con.
0: Hai, e quei era allora schon per me un po' un indizio che la c'è da fare di Rico Florin è vaira svizzera. Ma il più ferm è quello rabbadò che per la sosa prediletta, tirsa il spaghetti. Non è che mio dia ci si può

0: mascarpone, lat milch ed un spruz aer cognac.
1: Dimena, se vos nu savais oz a fer che fer de gentir, per che noi not a fer spaghetti con sosa de tomates e a servola e del dessert tiers ans o ricolore ergi stagion. Simple, ma bun, e con quis dessert finins allora nossa seria con Rico Florin de Sameden, da più de del cetai su sin rtr.ch e è di gente nota grazie a Fici Rico c'è da pudienir a fer la visita ad era grandius.

0: Elton John, Crocodile Rock. Ed es nuovo per crocodils, ma bain otras bestias. Ed es rivo il di. Dall'ultima annuncia per la preda 2026.
1: La preda, presentata alla Banca Cantonale Grischuna, gkb.ch.
0: Esse. Il tas non venga non so se sovens, ma quei dotto tuna a l'uno l'altro ci va forse a ciaccia da tas. Perciò di meno na, dir la chance a questa persona di guadagnare la patente per l'ancivain. Ci ho sluppetto un tas e craivi da vus. De un telefono ed annunci il ciacceder o la ciacceder ci ho sluppetto questa tas per riversco ultima persona a il pot per la concorrenza della patente. Nola 800 20 25 30.

0: sia con Gimme Love. E sa vaisci? Io do telefons per il TAS. Ed il telefon è il Elias Casanova da Siat. Buondì.
1: Buondì.
0: El pudess in sede fatta a nos cer duas TAS. Also qui c'è el foc ha tishon fici una bella istorgia. El non è per svesse er schluppetto in TAS.
1: Exact. Aber io non so quel size che mi frase tau il Livio.
0: Also il TAS del Livio veng di mene nomino, also er il Livio scuccia ceder. C'è cure in ua scuesco e capito con quist TAS?
1: Il Livio ha settato in TAS il 23 de settembre, la sera de meslas 8, sul territorio de Siat a Prada.
0: E c'è as fa uasa conoscen TAS, mangiais vos quel?
1: No, non è una buona cosa. Io faccio il pure, io sono letto che da che ci sono 7 tais, per cui meno se mi ci sono 7 tais, sco e le volte.
0: E la pelizza ti hai mai in quella?
1: Ma se fondo è un po' di quella, ma quella per niente bocca, non si può fare tais della Gigia Lolp, e lui per niente lo pito schleu, non che buon tonto rosnes,
0: e bo
1: in una rosna gronda.
0: Tip top. Oggi ci do allora forse schon in una pelizza, ma in mince cas il TAS è di mene er nomino quel del Livio. Grazie figelies per telefon, ma ins grand plaisir. E allora tnianz al polish, forse ci gratagia c'è Livio guadagna grazie al TAS la patente per l'ancivain. Bel dienche e grazie per telefon.
1: Madame Main, grazie.
2: La preda presentata alla Banca Centrale Grigiuna. GKB.ch.

0: Tatent Ochsner con Fischer Weingens de Sündes.
1: Il Gelender.
0: Una saira dramatica es aspetta oz a cuira. Ein tila postremise a cuira podes es ira terler il giu e auditiv del roman Radio Nacht. Ed es un tötsch che veng presentò di un autor ucranais e di un terio polac. Veng cogliede la lingua, contun e ritmus ed o usce un experiment de musica. E ciò quei turno è interessant per vus, l'ora vais ad esser questa saira alle 7:30 e la postremise a cuira l'entregia costa 35 francs. E allora fissiamo in città di Mem, a scuola, in l'hotel Bella Valle, il prossimo caffè rumenge, qui l'insmezzi alle 10. E allora vissiamo in una prelezione e discussione con la poetessa Jessica Zuan. Per quella vissiamo però ad essere un po' in più da lungo da vento, vissiamo ad essere a Ginevra, in l'università, a cominciare alle 12:15.
1: Il calendario.

0: RTR Impuls.
1: E dat's da quei Impuls ur della quietezza de Madeleine Manic.
2: Sco formatura professionale e la cira sono io involvada en ils examens finals degli imprendisadi. De curt aio sogno in bire sun. Duas imprendistas han dice mi che o agi calmau elas durant lur examen. E quai, malgrat che o hai accompagnau ed observau elas durant 4 ore a mese. Se ve transmetter ruaus en ina tala situazion ai per mai indils pli bials compliments. Perce se vens encogel jau per entras il feedback de mes congestions cei che mie presenze cajuna. Denton son era jau buadina la persona la pli ruasaivla. Ai dat moments nur che miu ciao ai plein patrats e meme bia cuore tras miu intern. Lu stos io di consciente meine memezze, calma, lai ponderat io ciuvi clara mein. Se vens trove nianc bia, trepo fund flat, in sic aua, 2 minutes ruaus, aua la fenestra, stas in ina comba, fa orazion, nitet la ina biala canzun. Exakt quels pins moments metem mes betrats buspe en urden a daten forze per i vina von. Staro saivel, stovini exercitau. E quoi fecio? Mince di.

T-Rex con Hot Love in 7 minuti les undes. E se vuole les undes in occupanza scò con un tema un po' più sensibile, nempe con l'abort. Questa lezione doque per questa tematica. Ma scu funziona o c'è una questa lezione? Ci do risposta, quello di se vuole les undes.

0: las novitats ter RTR.
1: I dati resistenza contro la serrada della scuola e la vicinanza della scuola ed il Tessin vuol disterdiare la popolazione delle premie della Casa de Malsauns. Il esendisce il microfono a Florian Mon. Bendì. La vicinanza della scuola vuol serrare la scuola Zaftan e Terraspes in Londra scuola 2028-29. E contro questa decisione viene fatta ricorso avanti la direttiva superiore del Grigion, che conferma la direttiva sin do mondo da RTR. Met settembre alla superstanza della scuola orientale popolazione che le due scuole vengono serrate, con le ragioni finanziali e per cui il numero di scolari e scolari si riduce ad un più fecchio. En il Tessin, in les premies per las casas de Malsauns fidi autas, en media paien ins passa 500 francs il mais. Per disterdiar la populaziun, met il centun pass per pass en vigur duas iniziativas, che venides acceptades avanti non. Per l'ine, duen les premies venir tratjes giu cumpleinemoin de la taia, a pa l'autra na duen negin paiar d'applica 10% de sies entrades per las premies. Ja lauteron doin redund 8.000 persunas de pli profitar de las mesiras, curiga totes en implementadas pudessen passa 200.000 persunas profitar. Tutti gli studenti e le studenti dell'Unione Europea paiono nel futuro per spelma tempo per studiare all'Università Svizzera e persone della Svizzera. Il Consiglio del Centunza ha approvato questa parte delle contrattive con l'UE, avanti corte avevano le università alzate le tasse per studenti dall'exterior sin il tridobel, per compensare la riduzione d'entrades che datan tras pli paucas contribuzioni federali. La Confederazione surpeia durante 4 anni la larga finanziale che questa decisione cresce per le università. Sentre passa vegnons an els ultims giuldats americans bandunà l'Iraq, qua annuncia il Ministeri de Defensiun American. Il Davos de Zeni all'armada combatti contro la milizia terroristica Stat Islamic. De nou comunicazione del militare american sei la ragione per la retraccia che sei di success e batti i IS en la regione. Els ultims anni en anc var 2500 giuldats americans stats en l'Iraq.
0: La meteo.
1: Il di comincia nel sito per parte coperta e nel resto c'è un splendore di alla demone il sole. Il resto di auto confine 28 gradi a quera, le dievge si covira il cielo nel decorso del di ed incontra saire dati già e la plievge, ed il venerdì dati aura variabile e localmente plovi.
0: Vias e traffic.
1: Sin la 13 in direzione quera tra Trasfreganz e Bogni Ragazza e Colonnas.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Un plus o duas stricins blufs sul test de gravidenza. Una gravidenza na planisida. Per una parte las duones un bel moment erscher es una surpresa. Otras sem subit celas nu vöglient nerli feind e l'ora da quare in la terza parte delle donne ci sono mille giure ed em millis de domande. Riccardo Menghini, del posto di consigliazione Adebar a Cuira, conosce quelle fitch differenti situazioni e dice:
3: Es kann jede Frau treffen. Es ist übrigens statistisch fast jede fünfte Frau, die mindestens einmal oder mehrmals ungewollt schwanger war. Man sagt so 17-20% der Frauen. Und die sind so unterschiedlich, wie sie nur können sein.
2: Adebar ist ein Post spezialisiert per Sendez sexuelle e Planisation der Familie. E trenter oter wegen Locus liedes Duones e Perins, ci stem davent una Gravidenza na planisede e davent la domanda «Schku in avent?». Ma c'è influenzesce insomma usce una decisione e c'è drove una Duone per cedere le risposte per ella svessa. Preciso e trattenso, anche la prossima mezz'ora al microfono per voi, Natalia Diller. Belce vos stais in nostra compagnia.

0: Una gravidenza n'ha planisida. Per mettere una donna davanti una decisione fitch simple o er fitch greva. Se les mels giura, a soile loro drizzer ed imposta consagliazione, scu adebar a cuira. E l'ovingen er donnes in consagliazione, ci em già fat bgers in pisa mainz, ma ci vogliono enci notte guardier più preciso la situazione. La mnedra del posta consagliazione per sandit sexuali planisazione de famiglia, Riccardo Menghini, discusco.
1: Weil sie eben auch befürchtet, wesentliche Sachen nicht berücksichtigt zu haben. Sie wollen nochmal alles überprüfen. Ist das wirklich so, wie ich mir das überlegt habe? Oder wie wirke ich auf die Beraterin oder so? Das ist noch recht häufig der Fall.
0: Ceci da allora peister una teledecision, che può essere fitch different. La relazione può giovere una rolle, il contorno sociale, il lavoro, la scolazione, ma è naturalmente la situazione finanziale. Ma quale circostanze non dem automatica mancherà la risposta? E non c'è una smilgiura, una donna può semplicemente savare c'è la nuvola i fans. Il bot della consagliazione, formulisce Riccardo Menghini Uscè, la donna des decider autonom, informò e reflectò. Ma è insomma possibile di consigliere una donna per una tale decisione senza influenzare la?
1: Ich sage immer, wir tun ja unsere Werte in ein Einmachglas zuschrauben und auf den Fenstersims und nehmen sie erst wieder vor, wenn sie gegangen sind.
0: Kusler, nu vol di mena dir che decisione fus la giusta, ma bein de giudere alla donna de cetteroras vesa che decisione ci dis la giusta per ella. E se ella as decide loro per un abort, vengen las prossimas domandas, per exempel, che capita zieva? Rispostas, discu prossim. Je veux plus.

0: Con John Lennon ed Imagine is it ventolas undes e mezz o sche is a temperless novitets con Florian Mon.
1: La vischnanca de scuol vuol serrar las scolas aftane terraspes in l'onda scola 2028-2029. Contra questa decisión vil fait recurs davant drittira superiura del Grischun, que conferma la drittira sin domanda da der TR. La polizia ha accettà Schmitten in una donna morta in un auto, in questo connesso è il suo arrestato in nome Valbella. Il vestito di dell'auto indica un delitto di ammazzamento. Tutti gli studenti e le studenti dell'Unione Europea paiono nel futuro per spiel medem per studiare all'Università Svizzera, sco persone della Svizzera. Il Consiglio del Centuns ha approvato questa parte delle contrattive con l'UE.
2: La meteo. Presentata la prossima tutte. Consigliazione sostegno in caso di solitaria dat e la veglia decina. Informazioni sotto verbundenbleiben.ch.
0: La meteo è per il momento un po' in lungo rosa e tutti una giornata qui. Era il 7 mezzo splendore nempe per grande parte del sull'aglio. In tu ecce a poco dir un pervels de nuvles. Il termometer muos a cuira ence d'una belse de greabels 27 gros. La giovge a scovira al cielo replen plemet durend il di e versaira poco da fatta plover co e lo.
3: Vias e traffic.
0: E sulla A13 in direzione cuira 30 sargans e buon ragazzo a quei colonnes.

Eras Ramazzotti con la Tina Turner, Cose della vita. Il settembre va a fin, le stagioni dell'Alp di Mena. Geras sun già stergides, ma in pier festes de stergides docque encia e con qui essens ergiste ter il tema. Questa d'una un bellezza evenimaint, in uccia vaces, cevras, bestia, vingio de d'alp son decoredes con florse, plumpes e cecino tocce tuattiers e nus volains fuzair quales festes orde vos ulz. O melder dit, orde vos obiectiv. Per quei volains nus vossas più belles fotografies delles cergides d'alp. Ist vostra metà es vossas fotografies a nus, l'ura weiss la chance de guadagnir un cool premi sponsorizo. Un abonnement de Cergiol d'Alp. El formulier per es participiert, cetais vostra nus online, sun rtr.ch, la erla survista, ce festes d'Alp, ci spettenencia.

Pink con Walk Me Home in 8 minuti les 12. La docque il magazzin e torno a raderciò les 12 e mezzo per le gratulazioni. Mio nome Natalia Diller, fin più tard.

0: RTR, il magazin a mezzodì.
1: Domandas abertas, promozione da musica e mengepag da ners e la libertà prevlosa in dus rodas e del motor, nos temas las proximas minutas. La Plaza Aviatica de Sameden, anche degna bleras domandas abertas in una lunga storia con turbulenzas. La promozione da giuventecna e musica, i mancenits daners usceci dat dissonanzas per da plesustin vin combattia a Berna.
2: Gest cun tons problems che nus vaine o scule giuventetna ca e dina da pli per sula e quae si gir in investizion ca sa paga pliras gadas sin faila.
1: La fascinazion libertat sin dus rodes e den motor.
3: Stucki Freiheit. Freiheit ist einfach, ja, ist Freiheit, ja.
4: Freiheit.
5: Ich fühle mich wirklich frei.
6: Ja, ist halt Freiheit. Es ist, ja, Freiheit eigentlich.
1: La Reportage di El Conteuf, allora più tard, an il Magazin. Avant, ans facentainzen con Schuol e las Schuolas ci la soprastanza comunale o decidia da Sarar, bec contentevel è il verdict dell'opposizion, cosa vi importo plogn, tra la dercera. Bel is es als Informatik kun Nox ein Mikrofon Toni Poltera. Ci dat Resistenza contra la decisión della soprastanza comunale der Schule era schon nie annunzia la sera di informazione cin sera la scuola sarà la scuola della fraktions dann i Trasp se on der Schule Vanchoch Vanchenov. O se nie faci pass contra la decisione vi faccio ricorso della tercera superiore di Grigion e li studio quei dettagli.
7: Metà settembre aveva la soprastanza della scuola orientale la popolazione che due da tutti in tutti cinque scuole sul territorio della scuola venivano serrate. Scolari da Tarasp dessero in futuro la scuola a Sint, scolari da Ftan a Dardez, scuola terza scuola resta quella scuola. Due motivi aveva la soprastanza presentata per la decisione di fusione. Es fece quindi con un quarto di main scolares e scolares fino al 2034 e disposto a sparniare don 900.000 francs l'on. Alla radunanza comunale aveva bedat votum scunter il plan della soprastanza.
1: A Valbella o la polizia arrestò un uomo che o probabilmente mazzò una signora. Le novità con Maria Fieli.
8: Scola polizia scriva, aia era la domenica città in una donna morta e in auto in la Vishnanka da Schmitten. Per la donna si attraccia di una signora che vivi a Falera. Il fastidio vede l'auto ha un indice in delict da ammazzamento. Per il culpabile suspecta si attraccia di un tedesco da 36 anni che vive a Valbella. Per la perquisizione da sia casa ha la polizia città rauba che tuccia l'unfrenda. La Procura Pubblica ha avert in inquisizione penale per via d'ammazzamento intenzionale in contro l'um.
1: Fondar una firma che pare d'essere an il trend, che mostra in casa le cifre.
8: Quest'on ha in Svizzera da usce bleres noves interpreses sco anche mai. In il register da commerci sein in tut prest 42.000 noves interpreses sa registrades. Quai saia in record e muntia ad in plus da 2,1% compareia con l'on avant. Tenor comunicazion da l'Institut per Interpreses Giuvenes saia il dumber da fondazions consunt cresci en il Tessin, a Turic aia dentanta in zig pipaukes fondazions gern l'on avant. In Germania et autres paiais europeiks dati actual mein razias encontri in a reit da lava danis. Tenor informazions della polizia seien en tut passa mille persones en aktion, passa 100 objekts vengen perquits. Sper la Germania han liu aktions en la Belgia, la Bulgaria ed els Pajais Bas. Sco l'agentura de novitas tudescia DPA rapporta s'adrizia la razia encontri els Hells Angels. Les inquisizions ein cumenza avant 4 ons, quae su entrin saietim cun passa 100 participants en la citat tudesca Duisburg. Su enter plique 20 ons an els ultims soldats americans banduna l'Iraq, quae annuncia il ministeri da defensiun american. Cun quae finescen las acciuns americanas en el paiais, cam per part procura per blera critica. Tranter auter, anes Amerikans kupitscha il regent anterior Saddam Hussein e combatti contra la milisa terroristica Stadi Islamic IS. Tenor comunicazion dal militar american saia la ragion per la retraccia che els ANG success e batti l'IS in la region. Ils ultims ons en anquar 2.500 soldats americans stats in l'Irak.
1: En oxigens til sport vo dec til tennis.
8: La giocatura svizzera Victoria Golubic ha domagnato in prima ronda del turnier da WTA 1000 a Peking. La turicaisa ha guadagnato contro l'americana Elvina Kalieva con 6-3 e 6-1. In la prossima ronda affronta Golubic con Peyton Stearns Puspes in una contrahenta del Stati Uniti.
0: RTL, il magazzin a mezzodì.
1: Il TÜV, il veicolo che sta per libertà, forza e per crisi da midlife e c'è Frank Adrenalin, ma Privel.
6: Motorradfahrer ist gefährlicher wie Autofahrer. Einfach aufpassen, Abstand halten zum Vordermann, normal fahren oder nur das, was man kann fahren, sage ich mal. Aber es ist gefährlicher.
1: Nossa Reportage, ci la genera plet ils enthusiasts. Enthusiasmar la giuventetina con musica. Si vede di Jones dati il programma Giuventetina e Musica e di Manchen ils Daniers. In a mozion a Berna des Osagidar Daneir tiz a fe tiz Daneirs ci dovra. E la Plaza Aviatica da Sameden è un progetto che oggi da Vosons gia da combattere con contravent, turbulenzas e ci vesprest gia in crash. Osa ins les ancever con biegir or l'infrastruttura, ma dat anche degna liras domondas. Ninas domandas avertas dati punto ora, che la è per legna scucciala è, e per la seconda, il momancion fresh senza domandas.
0: La meteo.
8: Oz dati per gronda part, ora sui eiva, consunt en il tuiec, podesse den tantar in cins nivels. Las temperaturas maximales entranter 27 grads a Quira e 19 grads a Sameden.
1: La renovazione della Plaza Aviatica a Sameden des Ancever in una prima fase schon Ion Civigni. Ir è stata la conferenza Plaza Aviatica della organizzazione Portadra, la Infra. Tirs per RTR Florin Juan, in cui ci dat anche diverse domande aperte lanz in discorso sort Londer. Florin, c'è o la conferenza Plaza Aviatica Spirits Punkt Ordinaris schonk discoria ir?
4: Ma spereba las investiziums planisedes de circa 7,5 milions francs per l'Ancivegn er sur del plent del dret de vugerci dispendent davent al Tribunal Federal. Quesi un plent già Cornel Wittmer de Schamf el cidera fin de l'an passò in la commission sindicatoria de l'Infra ed oz in quella de la Vigineccia de Schamf. El vava inoltrò il plent a riguardo il dret de vugere perché c'è la missiva della votazione de l'an passò in Ege d'Ignota non era tenorel equilibrida. Per la votazione giava che per credits e garanzie da totale 58 milioni francs per la rinnovazione della Plaza Aviatica a Sameden.
1: E che significa cosa che per la planizzazione della Plaza Aviatica a Sameden?
4: Ma quella è sbloccata. Senza una decisione del Tribunal Federal non può nemmeno una RAPS dalle Vigenenses e senza RAPS non può l'infraferire in avanti con la planizzazione per rinnovare la Plaza Aviatica a Sameden. Ma scuccia il presidente della Commissione Administrativa dell'Infra, Mario Cavigelli, ha detto durante la centena a speresce che i due anche quest'anno nuove del Tribunal Federal. Il budget 2027 fa per quei quint che il Tribunal Federal decida a favore dell'Infra e ci spodesse l'ora a cominciare con la fabbrica scuplanizzò l'Ancivin.
1: Che osa, e una turbulenza dat plesas turbulenze san connesse con la Plaza Aviatica in second plogn, in plogn da survigilazione della Commissione Sindicatoria da Schamf ai Canton Grigion, che osa, cocun kel?
4: Ma il Canton Grigion ha in sé osa refusò una seconda volta la domanda della Commissione Sindicatoria da Schamf. Il plant pretendava che il Canton Grigion controlla i scooters dell'Infra. Tenora Commission Sindicatoria de Schamf e Gialim Franempe faci balz sur tutti le contabilità di gli ultimi anni. Per esempio, non sapete che d'una na ceci discapitò precis con 6,5 milioni di francs che le vigenze dell'ingegnota vavano paio dal 2017 all'infra. Per il presidente della conferenza Plaza Aviatica, Claudio Dietrich, sai la cosa uossa con questa decisione evasa. Nus venza però contactò alla Commission Sindicatoria de Schamf, però els nu volessen per moment pilir posizion.
1: Grazie a Fitz, Florin Jun, per le explicazioni. C'è già capita ben avant con il progetto di rinnovazione della Plaza Aviatica a Sameden con RTR e Cesadegna Bagn Informos. Il programma Giuntecina e Sport IEDES Galins Canosha, da Neres della Confederazione, von a favor da Civantecina ci si muova. Avant di Jons, oi erdo Civantecina e musica. Il Sportsvin, per esempio, keston 143 milions, il Zumfans an la musica 3 milions. Civantecina e musica, o success, ed its 3 milions, tangen, logica manch, bechpli. Las maseres de Spagn lasen salidar. Cusir Nacional Martin Candines per incontrar les da ple danes per la musica e la giuventecna, el o perché in altro ozena mozion corrispondenta. Angela Hendry.
9: 3 milions o giuventecna a musica a disposizione don, schon li onverdiaus en quels veni duvrai del tutto fac. Usche alla confederazione reagau, o scursoniu las contribuzions per 10% per las lecciuns de musica, adirat muple in a paujale de 15 an stall de 20 francs per noc al camp.
2: Queda naturalmente gina sigirta da quels che volen organizar, camps de musica ni jamnes de musica, a per quai trovi in augment i va boper biadanes, Quei sala Konföderation prestade dann steigt 34 Millionen la fin finale jede la musica scol sport de prender ne wen nosse juventetna das telefonins
9: Con si emozion les consiglier nazionale Martin Candines procura per 4 milions pel on 2027, al 2028 duegi la confederazion mettere a disposizion 4 milions a miez. Allu duai agli uffizi federal per cultura isuls codis, ainsi un massadi de cultura per possibilità e al zons 2029 tocca 32 al program Giuventecina a musica.
2: Che sono di opportunità si un'intera somma che non si dà in quella cultura senza per niente milioni a mettere quella disposizione per la promozione della musica di nostra giuventetna che non si va in tutto e che promuove la creatività di promuove l'essere insieme la società che è un grande punto importante per la musica giusto con tanti problemi che non si va in scuola giuventetna che è di più persone e che si gira in investimento che si paga per le gare in faila.
9: L'emozione segue in passo importante alla dritta direzione di Adrian Willi, responsabile per i giovanili all'Unione Cantonale di Musica del Grigion. Quels danes supplementari seguiranno nel futuro di giuventecina e musica in edo als proximi due anni, usce che l'Uffizio federale vedi peide di disuls codis. Il programma vedi success e masiras de Sparn segue invece la dritta risposta in quale success.
10: Das ist absolut richtig so. Das Programm das, hat sich extrem entwickelt. Es ist auch sehr erfreulich, weil es Gelder, die schlussendlich wirklich auch sinnvoll eingesetzt werden. Und es wäre sehr schade, wenn man das jetzt irgendwie wieder müsste runterfahren oder müsste kürzen, dass man das wirklich auch weiterziehen kann.
9: Giuventecina e Musica sei important per la Società de Musica de Juvenils, per porgere un programma attraktiv, con camps, ades de musica, dann da una fin finale profitesce l'intera scena culturale, usce Adrian Willi.
10: Je attraktiver das Jugendmusikverein ein Angebot könnte anbieten, umso grösser ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass Jugendliche auch Musik machen und dass schlussendlich dann auch in einen weiteren Verein gehen kann mitspielen. Und schlussendlich ist die Jugend eigentlich unsere Zukunft in der Musik, im Blasmusikverband. Wenn wir keine Jugendlichen mehr haben, die anfangen Musik machen, werden wir auch bei den Erwachsenenvereinen dann ein Problem kriegen.
9: La risposta sul successo del programma Giuventecina e Musica doi pia tenor l'emozione esser de pledanes in stall de masiras de Sparn.
1: Es comprempe il Consei Federal posizione anciosa avanci vo avant las dus ciombras il Consei Nacional de Consei Diz stanz ci sa facente con l'emozione de Martin Candines. Libertad, passion e galderi monsen dus rodas e sottilcil anche motor. Il pass di Alvra è il pass ci te fistas e te fists onsen lor bucket list che in sto aver faccia in eda lusceia ins Santuppa ai lì. Ma c'è fascinescia ce mangiva di eir con teuf in passatemp ci eir privlous. C'è rola giun experiencia e siertat. Jan Specha e sia reportage se pass di Alvra.
11: Il vent schula. Sottels pnös tacca i asfalt. Incere un suenter lauter. Con mince metter d'altezia vien l'aria pi frescia e la voia pi streccia. Sin 2.300 metri sur mar se til il pass di Alvra tras la montagna grigiuna. In paradis per i contöf. Tenta preuz de crap per stires d'alp a che vorges profondes. I contöf monte per biars.
3: Stucke Freiheit. Freiheit ist einfach, ja, ist Freiheit, ja.
12: Freiheit.
5: Ich fühle mich wirklich frei.
6: Ja, ist halt Freiheit. Es ist, ja, Freiheit eigentlich.
13: Leidenschaft und Freiheit. Etwas einfach für Spaß und Schweiz genießen.
11: Libertad. Quel Pleit, que krodet in a Puspeisil Pass. Reto Erbar, que kaugun soja Harley Davidson, gauda quella Libertad.
5: Ich kann gut abschalten. Obwohl, man muss konzentriert sein beim Töfffahren. Aber weil ich nicht so umreise, also gemütlich fahren, kann ich es auch gut geniessen. Ja, total lässig. Ja.
11: So eine Maschine ist eine Beine der Sport. Ein klassischer Cruiser. Bass Graves. La Finastra Alta und die Tastien der Kuromke penden der Voss müssen per Cekiva. Fatures Pazifikas. Fa Pazifik sind sie, der Hospezi, der Scheiß in Pass d'Alvre, circumdaus der Pastires und Wackes und Montagnales. Quellen erzählen wir uns bei einer Pause. El wenn man aus der Janet Gianola, der amava tocken der Kurt und setzen kann Töf. La Dona, kun kavels nirs kurz, sei gorda budjen din schkunters kun hospes.
12: Weil der Albola sagt, viel ist ein schöner Pass zum Fahren und von dem her kommen sie immer wieder. Lustige Anekdoten gibt es sicher einige. Eines, wo wir geblieben ist, war letztes Jahr, wo wir wirklich 25 cm Schnee bekommen haben. Und das Anfang September.

0: las gratulaziuns.
1: Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch.
2: Come Gersh Wunsch, tris la posa de mezzodì, nos vant in ciudia John Newman con Love Me Again, ed usce ed allora tventoles dudes e mezz. Mio nom Natalia Diller, nos gratula in zuasa. E nos gratulains al Livio Jäger de Prakienaz, ci festaggia sia ocevel anniversari per el docu e questa gratulazion. Ciao Livio, per tes ottavel cumplion ed giavijain tot il bun, bler success con giovar ed unihockey e bler plagiar con tot quai ce fast. Fai una bella festina con tot tes compagns. Fin beim bot, ciao saluts, Mima Corina, Pin Stefan, con Pin Sandro e Dario, sco nona e nonno. E nostre lines, musica romance per Livio, ils Diabolics, col Cowboy Grigionais.

Ils diabolics cowboy grigiunais. Per gratulir a Livio Jäger de Prachianaz ci festagge sia ocivel anniversari. Lura vainza co duas gratulaziuns per duas giubilars. Sun frers ides il Matiu Caviezel de Vrin ci festagge il undecevel ed il Lucas Caviezel de Vrin ci festagge sia desdocivel anniversari. La prima gratulazione torna allora uscì per els duas. Car Lucas, nus, bab, mumma e tes frars Levin, Dario e Matiu lesen fec bugen gratulà a ti sin tiu rociavel natalezi. En grazie al fec per tiu grond engagi mince gi sin menagi. Ti veng suenter lavur e gides a nus a fa fein ni cun grascia, fa solenna e installa. Ti has podiu il prim plaz de sità dil nachwuchs am eidgenössischen Aquera. Nus eschsen fec los sintai e gevijain vinavon tut mo il bien per tiu futur e tiu viadi che ti fas. Car Matiu, nus, bab, mumma, tes frars Lucas, Levin e Dario, gevijain era a ti tut mo il bien sin tiu indejavel natalezi. Fai vinavon us con la musica, con plager e con la scola della ciunavla classe. Per vos dus, stai seuns ed en graziel a vos per mince agit. E l'otra gratulazion? Nus gratulain a vos dus cars e gevijain mo il bien. A ti, Lucas, sintiu rociavel anniversari e a ti, Matiu, sintia indejavel anniversari. Stai vinavon a scicars sco vus esses. Salitz, Tat, onda Cornelia e Stefani, onda Cloti, cun auc Toni ed auc Armin. Musica de Traufer, doque pels duas jubilars de Vrin. Traufer cun Traktor.

Il happy birthday de Stevie Wonder. Oz be per le Elena Cavende. Brail ci festaggia sia 29 anniversari. L'ora da quina gratulazion ci vo a Lax, lo es scritt. A Lax festivescia Heinrich Brunold Oz siu 80 gi de nascenza. Ties amicis e tes amicis dil cormische dau de Lax gratulation de cor. Gevischen in bigi de fiasta e s'allegren si la proxima sentupada. In der Scheter leinse ergiusta il cormische dau de Lax con il schneck ed il pulain.

0: Il cormischerau de Lax con il Schneck ed il Pulain. Gratulazions musicales per la Enrique Brunold de Lax. Ella festaggia si 80 anniversari e la Vendelina Caviezel de Vella ha telefonò a Zimbunura per la scelta trameter alla giubilare Enrique la Cupina.
1: Io level gratulare mia cara soror Lax, cao cionto. A già tu, ma bien, una buona sanità, a tu chi sa, a nome della mia intera famiglia. Non vengo in giù la fiesta con ella, io ma è giù, ho cionta, allora vengo giù una bella fiesta insieme.
0: E allora mencia sapere c'è il regalin di RTR, qual metà in posta e qual è l'ora di arrivare il prossimo dis. Continuiamo con la prossima gratulazione. Quella è per la Cristina Valdecker Angelini de Semeden. Ella festaggia sia non entivel anniversari. Ciara Cristina, non entons es tu una bella età e sinciun in quella età può amo esser activ e torpro alla vita da mince di l'ora es quai stupend. Adonta c'è Cristina Nuvezza più bain, as partecipesce ella jend als arrangements ed alles occurrences c'è un lös suvent alla tmura da tempats promulins a Samiden. Nus divijain alla giubilara sandà, forza, discurs animats e blers alle greivels moments il nov on de vita. Oz feina festa e fein viva insembel. Nesa, Peter, Mirko e Vera. E per la Cristina potenza terler il cor viril Engedina Bassa con il comune in silenzio.

Il Cor Viril Engiadina Bassa, il Comün in Silenzi per Cristina Valdecker Angelini Sameden, ella può festeggiare sia non entivel anniversari. In 5 minuti, l'una è Yves Ussel, la linea del telefono, se vuoi solo gratulare qua c'è spontan, l'ora di un telefono 0800 20 25 30, e tu scegli è possibile di scrivere in WhatsApp 079 200 70 07.

0: Céline Dion, because you loved me. Al telefon is usa la Annaletta Cuoret. Allegra, meinsch?
1: Allegra.
0: I nu podeins trametter gratulazions d'anniversari.
1: Elles gratulara nostra mamma, Seraina Cuoret, per ses anniversari, Giovisal Blera Fortuna, e di grazie per tutto ce ce la fa per noi, e qua in nome de noi tutti, a tutta famiglia, se di.
0: Es fa oz ein Feste oder fin d'Efne?
1: Nein, nein, oz.
0: Oz wing fat Feste. Kun Torte e Balloons et toci ci toci tiers.
1: Balloons nur eine, ma mia Sora fat Torte, Mama er fat eine Torte.
0: Also Torte is in vince cas din turn per la Seraina.
1: Sì.
0: Super. Nus dat lein so rere ince Musiker per fer Feste, ils Francis de Chlin, die Oberkreiner kommen. Grazie fitsch pel telefon ed in quel caso una bella festa.
1: Grazie, scelte mai. Adia.

Un bel schott ist das Francis de Tschlindi Oberkreiner kommen. Beins et lo per gratulir alla sereina quaret de la vin, ci festaggia sia 73 anniversari. L'ora es mi da inscrit una gratulazion. D'accord, tanti auguri a nostra cera, mamma e nonna Ursulina Gianotti de Castassegna ci accomplisce oz sia 107 anniversari. De tuot cor, ils ties chers, de Kunter e de Lönch.

0: E nus gens per la prossima gratulazione a Sameden, da d'una Natalia a l'altra Natalia. Natalia Trombetta is al telefon. Buondì Natalia.
1: Allegra mangi, donna Natalia.
0: E allora, ci podeins gratulare oggi?
1: Ma non l'hai niente gratulare a nostro vagin, a Denil Cantieni, che festivesse oggi il 92 anniversario. Notte l'hai avvisato da tuo cuore per la fortuna, sanità e contentezza, e che el ed Erika, se donna, possono mi dare per le ore assemble ora sul banchino in compagnia da noi tutti qui del quartiere.
0: E allora restiamo musicali, ma oggi stiamo a Sameden, non il cor mix a Sameden con il Bösch Rumänsch, sperando che fai un piacere al giubilar.
1: E penso da bain, sì.
0: Allora, ti dico, se fai un gente il Bösch Rumänsch, grazie per il telefono e bel sera mezzodì.
1: Grazie, era bella. Arrivai, grazie, addio.

Il Cormix de Semeden, il Bösch Rumänsch per Emil Cantieni de Semeden, ci festeggia il 92° anniversari. Ed ecco, surfni una gratulazione via WhatsApp, quella è per la Yolanda Beard Kumbel. Per ella è scritto quisco. Cordiale gratulazione a ti, cara Jolli, sinti si sont ciunavel onde nascenche. Tut bi e bien, ora von tut buona sanedat. Pil avenir, cletch e bia bials moments. Gauda tiu di da fiasta in viva sintai fagiain in tec plitart. Tot quai gia vija a ti, Rosvita.

Hudson Stone, Overthinker, ed es precis lüne in quart. La prossima gratulazione es arrivada via WhatsApp cotter me. Aracin, festivation nostra Beadia, naira che druvi siu ochavel on. Tat e tata da trun, gratulation e javischen tut bien. Grande strocle e bunets.

0: Annie Lennox, No More I Love Yous. Lüne Vange is a sto. Gratulazions non ho che più do un giunas e per quei gesti trains in cescelt la buscia pels bons del bon ingerin e quels vem oz ter la serena quaret de la vin ci festaggia si a 73 vel anniversari.
1: RTL, las gratulazions.
0: Ci vediamo a tutti in belle pacifici a mezzodì. Al microfono per voi era Natalia Din Diller. Fin la prossima.
2: Il suente mezzodì per RTR. Con sempre verz. Hits. E scovridas. Musica non-stop. Messe insieme da nostra redattura di musica, Raida Janette.

0: Las novitats ter RTR.
1: En la Vischnanca da Schmitten ei da in Delikt da Mazzament. La polizia ha arresta il culpabel suspecta. Ed anc mai ha in Svizra da usce bleres noves interpreses sco quest on. Ielas duas, per vus al microfon Maria Fieli. Buonasera. A Valbella ha la polizia arresta in ca probablamein mazzà in adunna. Sco la polizia scriva, aia ella la domenica c'età in adunna morta en in auto en la Vischnanca da Schmitten. Tra la donna s'attractia di una signora che vivì a Falera. Il fastidio vide l'auto ha un indicia in delict da ammazzamento. Tra il culpabile suspecta s'attractia di un tudesc da 36 anni che vive a Valbella. In sia casa ha la polizia durante l'examinazione c'è rauba che tuccia l'unfrenda. Da vart il motiv del delict n'ha dati anche nagines informazioni. Schintera Trembel Gräf vesta Cajunar Dons vida edificis, duan totils proprietaris d'edificis in Svizzera paiar comunabla main in apart dalla reconstruzion. Quai a proponi il Cussel federal. Il Parlament na vuldentanza varna gota quai. Su entre il Cussel des Chantuns a era il Cussel nazional refusa la proposta e con quai e ela definitiva main giut maisa. In obbligatori da assicurare edifici scontro dons da terra trembels na dati in Svizzera vec. Tenor la Confederazione ha in bevar 15% dei edifici in tale assicuranza. Quest on ha in Svizzera da usce bleres noves interpreses sco anc mai. En il register da commerci sein en tut prest 42.000 noves interpreses registrades. Quai saia in record e muntia ad in plus da 2,1% comparel ja con l'on avant. Tenor comunicazion da l'Institut per Interpreses Giuffnes saia il dumber da fundaziuns consunt cresci en il Tessin, a Turic aia den tanta in zig pipaukes fundaziuns gern l'on avant. Su enter plicke venge ons an ils ultims soldats americans abandonà l'Iraq. Quai ha annunzia il Ministeri da Defensiun American. Con quai finescen las acciuns americanas en il paiais, cam per part procura per blera critica. Tranter auter, an els americans cupicia il regent anterior Saddam Hussein e combatti contra la milizia terroristica Stadi Islamic IS. Tenor comunicazione dal militar american saia la ragion per la retraccia che els ANG success e batti l'IS en la region. Ils ultims ons en anquar 2.500 soldats americans stats en l'Iraq.
2: La meteo.
1: Pot stati per gronda part aura sulla jiva, con sund en il tuiec pod essere intantar in cins nivels. Las temperaturas maximales entranter 27 grads a Quira e 19 grads a Sameden.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suo internet di der RTR. Cun sempre verz. Hits. Escovridas. Musica non-stop.

0: Schettet la radio, meine tras le storie de musica.
1: Sche canzuns diventen grandi hits.
0: Ed è l'ora per la perpetna data.
1: RTL. Nuo che la musica è da casa.

musica per Lina Scadin. Per Tai. Per Mai. RTR. Simplemein. Per Tots.

0: las novitats der RTR.
1: En la Vischnanca da Schmitten ai da in delict d'ammazzament. La polizia ha arrestà il culpabel suspectà. E Pliev già ferma a procurà per inundazions en la Francia e la Spagna. E la Strais per vus al microfon Maria Fieli. Buonasera. A Valbella ha la polizia arrestà in che ha probabilmente mazzà in adunna. Scola polizia scriva, aia ella la domenica c'età in adunna morta e in auto in la Vischnanca da Schmitten. Tra la donna si tratta di una signora che vivì a Falera. Il festizio vi dall'auto ha indicia in delict da ammazzament. Tra il culpabile suspecta si tratta di un tedesco da 36 anni che vive a Valbella. In sia casa, aia la polizia durante l'esaminazione c'è la roba che tuccia l'umfrenda. Da war il motiv del delict na date anche na gines informazions. Schintera trembel gref vesta cajunar dons vida edificis, du ein totis proprietaris edificis in Svizzera paiar comunabla main in a part della reconstruktion. Quai a proponi il Cussel federal. Il Parlament na vuldentanza varna gutta quai, su entre il Cussel des Chantuns, a era il Cussel national refusa la proposta, e con quai e era definitiva main giut maisa. In obbligatori da assicurar edifici scunter dons da terra trembels na date in Svizzera vec. Tenor la Confederazione, ein bevar 15% als edifici in a tala assicuranza. Pliev già ferma a procurar per inundazions en il sit della Francia. Consunt per tuciades sain las regiuns Gach e Hérault. Qua a Meteo France proclama il scalim d'avertiment del più alt, scoles e vies an per part stuivenir serades. Era en il nord-ost della Spagna an malaures procura per inundazions, quae consunt en la region Catalunya. In la città di Barcelona e il traffic pubblic per via della pliavgia ferma per part resta aeri. Tenor la protezione civile spagnola na duaia ot spec pli plover in la region, già da maun podes rentant puspedar malaures. Ed anche tar in a novitat dal hockey singlaccio. Per la nazionale svizzera delle dunnes alla Women's Euro Hockey Tour comenzà con in a terada. Elles han pers contra la Svezia con 0-5. Sca proxim dat la Svizzera il venerdì contra la Finlanda.
0: La meteo.
1: Oz dati per gronda part aro su Lleiva, con sunt en il tuiec pudessi den tantar in cins nivels. Las temperaturas maximales entranter 27 grads a Guira e 19 grads a Sameden.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Il suente mes di der RTR. Uns cubridas hits e sempre verts. Musica non-stop.

0: Musica per Lina Scadin. Per Tai. Per Mai.
1: RTR.
0: Per Vus.

0: Las novitats der RTR.
1: En la Vischnanca da Schmitten ai da in delict da mazzament. La polizia a arrestà il culpabile suspectà. E Plievge Ferma a procurà per inundazions in la Francia e la Spagna. Ielas quatter, per vus al microfon Maria Fieli, buonasera. A Valbella ha la polizia arrestà in ca probablemein mazzà in adunna. Scola polizia scriva, aia ella la domenica c'ata in adunna morta en in auto en la Vischnanca da Schmitten. Per la donna sa tractia di una signora ca vivi a Falera. Ils verstiz vi dell'auto ein indicia in delict da mazzament. Tar il culpabile suspecta sa tracti din tudesc da 36 ons che viva a Valbella. In sia casa aia la polizia durant l'examinazione c'ata rauba che tuccia all'unfrenda. Da vart il motiv del delict na date anche na gines informazions. En il futur du ein omadus geniturs su entra na scientia di nufand survenir des doc emnes vacanzas paiadas. Quai pretenda l'iniziativa per il temp de famiglia che oz venida surdada alla Cancellia federala. En tut all'alianza da l'iniziativa rimnabun 112 mili sottoscriptions. All'Alianza fan tra l'altro parte rappresentanti delle partite dal Center, dal Sverz e dalla Partita Liberal Democratica. Per donnes va l'attualmente in congedi per genitori da 14 emnes, per umens in da 2 emnes. Pliev già ferma a procurà per inundazioni nel sito della Francia. Consunt per tucciades sain las regions Gard et Hérault. Qua a Meteo France proclamà il scelim d'avvertiment del più alt, scoles e vies am per part schrivenir serades. Era en il nord-ost della Spagna an malaures procurà per inundazions, quai consunt in la region Catalunya. En la citat Barcelona e il traffic public per via della plievge ferma per part resta aeri. Tenor la protección civile spagnola, na duaia oz becz pli plover en la region. Già da maun pudesse den tant puspedar malaures. Ed ancter in a novitat al hockey singlatsch. Per la nazionale svizzera delles dunnes, alla Women's Euro Hockey Tour, comenzà con in aterada. Elles han pers contra la Svezia con 0-5. Sco proxim dat la Svizzera il venerdì contra la Finlanda.
2: La meteo.
1: Damaun duai dar in a masciai da tranter nivels e solei. Laura la pisu e jiva duai dar en l'engiadina bassa ed en la val Müstair. A quir arriva la temperatura damaun fin a 23 grads, a Sameden fin a 17 grads.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suo intermezzo di der RTR. Cun sempre verz. Scoverides e hits. Musica non-stop.

RTR, musica non-stop. Cuscovridas, hits e sempre verdes.

0: scetta dalla radio, meina tras l'istorgia da musica.
1: Sche canzuns diventan grands hits.
0: Ed è l'ora per la perpetna d'art.
1: RTR, lo che la musica è da casa.

0: Ciao insieme, io sono il Corsin, noi siamo gli Sgagliots e voi siete l'AIS RTR.
1: Ti has problems, ti autostateri, a mia ti il traffic. Ti sas buce fa,

0: RTL, il magazin della Saira.
1: Con quels temas? In Mordaretsch de na signora da Falera a Schmitten, den um tu desch suspecto, e schon arresto ci abitescha a Valbella. Schuol ci decide da serrar dus chas da scolas, an fraktion se ci ostui a quintar con opposizion, che è ossa tra la tercera superiora. E più tardi nel magazzino, Gis Olympics d'Anvirni 2038 in Svizzera e di Consiglio federale les bec ci pivel decide sur Londra. Las bilaterales e las discussions de Mammut an la Chambra Pichna a Berna en erang tema e la prevenzione usce importante per da plessertat scinzessen veia cui tuff. Che jen nos temas per ossa, bel isas con nox, al microfon Toni Poltera. Ancet, noi sono giovani le novità con gli cassa da Mordaretsch, ci è capito niente con scheint oz la domenica passata nei decatata in bara di una donna attempata ad insis auto a Schmitten, che ho la polizia cantonale comunicia oz. Tenor la comunicazione si tratta di Mazzamaint, sospetto vini in Umtudesch da 36 anni, che d'entanto schon nia arrestò, che ir sera. Elias Zuzeius, quels Details.
2: Cominciato zonda saira, curcina signora, radonto tanto ans veglia, ci steva falera, sa nuda annunziada scosparida. In seguito sa la polizia centunale misa la cercia, usce il chef della partizione polizia criminale Alois Candinas.
3: La domenica venus lo anflau in auto a Schmitta, ad en leu era la signora che era morta. Nous venu intercurre quel cas, ad essen lo vignit la conclusion che sto essu stau in delict. Nous venu intercurre quel, als davos dus dis permanent, nous venu giu in massa jeu da nus, ken stai davos dir, ad essen lo vignit sin in a persona la quale che nous essen ier sera aven priu a ferm.
2: L'arrestata 36 anni ci venne sospettata di aver ammazzato la signora e studiato e vive e lavora a Valbella. Per una perquisizione di 6 casa, si è accettata roba che toccano la vittima. La signora si è nuda accettata e l'agge in auto sul sedio di mani giunze. Da vart coce le arrivata là e la ragione della morte non ha la polizia centunale dato in giù un commentare. E il motivo non si è concentrato. Tenor sa vida actuale sein il suspettai la vittima conosciu, in che forma non sai acclaro che a Luis Candinas. La cerca della vittima ed in seguito del delinquente presumato è stata possibile grazie ad un grande ingaggio della polizia cantonale.
3: Quei antichi casi vengono giù varie 30 persone dalla polizia che in stata si antichi temi figli attivi vede quel caso, noi vengono da tutto da venire a sclarire quel caso a cui è riuscito a noi interferire quel temi, quelli proprio le greve in quei figli tragici casi.
2: Il delinquente presumato ha tenuto la polizia cantonale a Gisulet, contro ella la procura pubblica di Rivina inquisizione penale.
1: Come in da scuola prevede sarar dus da 5 chas da scuola, quella da Tarasp e quella da Ftan. Ci dat opposizione e schon sto clear, cura ci la Vishnanka o informò sur Londra. Genitors da todas dus fraktions on il tro in ploin della tercera superiore di Grijun. Riet Fanzun da Tarasp, come member della fondazione Anna Florin, sostigna its genitors. Georg Luzzi con Details.
4: Riet von zun genitors de scolares e scolares de Tarasp e Ftan hanno sa fat plant contra la decisione del Consell Comunal de Scuol de vogliar serrar las scolas de Tarasp e d'Ardez a partir de l'on de scola 2028-29. Cois è nua questa decisione?
5: Non avem puccia de mai vist be più quella opzione. Also non avem provato durante la radunanza, co ci sa dudì in pancia direzione ci era la radunanza. Vene preparare per domande d'ora avanti. E va provato durante la radunanza di domandare la sostanza di ritrarre la decisione e discutere come con la popolazione. Con ci sa prova da ciò che non venga a funzionare, si è detto che più non scassano resta l'opzione di fare un plan contro la decisione. Perciò si può proprio fare un passo in avanti e discutere.
4: Ci sono allora concreti gli argomenti per fare il plan per gli udici superiori del centro di regione?
5: Non va in l'impressione che ora il vento ci deve sorpassare le competenze ed è un compromesso che le scuole restano decentrate e che le numeri delle scuole tornano. E questi numeri tornano attualmente, non è che vanno in avanti, subito c'è svelto, che ci vuole presentare e Per cui già non è niente il contratto di fusione, in prima linea.
4: In quel caso, interpretesce il comune il contratto di fusione altro che voi, rispettivamente le famiglie che hanno fatto plant.
5: Also, il contratto di fusione sono proprio le fabbricazioni che hanno scelto un andretto, cioè 15 anni non dastano in ogni dato, e 10 anni sull'ora, allora, le prossime 10 anni ci seguono, si può fare più di meno con la popolazione, per il contratto. Ich will praktisch 2/3 der Population die super in Klett. Ich will dir also schon das Lösen der Schule zum Fixatzen der Kontrakt der Fusion. Ich will mir da Lösen der Schule, also mir da primär Kontrakt der Fusion. Ich will das Okay der Population. Ich will das Popi fahren der Quest Plans.
1: Aita Zanetti, Capo Kommunal, und jetzt wär's RTR, die sind ein bisschen auch informiert, wie ich nanka, da kann plan, und parkei sabt die erbär ein bisschen auch ihre Position an Chosa. In futuro deve essere un papà e mamma sognare siva della nascenza della loro infanzia, di sdoc emdes vacanze paedes. Le novità osa con Maria Fieli.
6: Quai pretende l'iniziativa per il tempo della famiglia che oggi venire surdata alla Cancellia federale. In tutta l'alleanza dell'iniziativa rimnava un 112.000 sottoscrizioni. All'Alleanza fanno tra l'altro parte rappresentanti delle partite del Center, del Sverz e della Partita Liberal Democratica. Per donne va l'attuale man in congedi per genitori da 14 emnes, per uomini in da 2 emnes. Il Centun Turic si fa quittats per il livello d'aua dal Leida Turic. A partire dall'ottobre, due per via da quai venir riducita la deflusione dal Lai. Konkret du ein per Sekunde kurgiu Wensch install der 30 Meter Kubik Staua. Kun quai du ein il Livell sasch bassar pi plaun, e Restriktions enteifer il Trafik der Navs e Barches du ein venir impedides. Schaluffizi federal d'Ambient Bafu schriva, vala la mesira per entant fin la fin dell'Oktober. In conseguenza, dati d'entant era pi pauc aua en il flum Limmat, e quai pudess influenzar las ovras hidrauliques ed il sistem ecologic. Per quai veia il BAFU la fin dell'Oktober anche agiada examinar la situazione. In aeroplan da Fly Dubai astui interrumper ses viadi a Tel Aviv. Iaia da in incap violent en il cockpit dell'aeroplan, ce che capita precis veng anche examina. Tenor plirs rapport da medias del Israel, aia in pilot attaccia l'auter pilot cun in conte ed aia pruva da far crudar l'aeroplan. In cins passagiers ein pudi impedir quai. Oma dus pilot sein blessats, l'aeroplan a facin atterrament urgenza en l'Arabia Saudita. A bord en stats var 180 passagiers prestutz derivien del Israel.
1: Enox nim til sport, pi exact til tennis.
6: Il serb Novak Djokovic ha guadagnato in prima ronda del turnier ATP 500 a Peking. El ha battì il portoghese Nuno Borges con 6-3 e 7-6. Novak Djokovic ha fin ora già 6 giade fatto parte del turnier a Peking ed ha mince giade fatto in primo plaz.
1: Jelas Cinc e Doc.
0: RTL, il magazzino della Saira.
1: Gis Olympics den Wien 2038 in Schweizer. Des la Population aver in pleten Kapitel ni bitch. Kera domanda bin a facentar domang la cia federala. Schon facento an la ciombra pitchnets de vos days on las bilaterales treis. Io do bler da discorrer den a proposta scuci des neir decidia. E la prevenzion è importante, senza mettere con l'intervista in veia, it's privals en 60 giappi gronsci an in auto. E l'ora è che la è ci anveida da centarcals deis se nel motor.
0: La meteo.
6: Demain duai dar in a masciaida tranter nivels e solei, laura la piso e iva duai dar en l'engiadina bassa ed en la val Müstair. Las temperaturas maximales entranter 23 grads a Quira e 17 grads en el Valragn.
0: Vias e traffic.
6: Sin l'autostrada a Tridisch en direzione Sit e sin l'altezza da Tusaun blocca il vial Drech, quai per via di una panna din camion.
1: In nazion, 4 regions linguisticas ed in a vision. Il chef Swiss Olympic reclama per Gis Olympics d'Anvirn 2038 in Svizzera. Domani vien la candidatura svizzera, respectivamente la finanziazione debattata di Consiglio nazionale. Però, i 200 milioni di francs budgetos della Confederazione saranno tema di discussione ai ora. La grande discussione sarà quella se das dar un referendum facoltativo ni bec, se ci montes ci des una votazione del pivel. Una proposta inoltrata che la pretenda d'un nada manch di schei, una proposta ci va contro l'idea di Consiglio federale. Da mezz'ant anche la discussione e le politiche sgrigiungs con una alleanza non soncia. Fabio Caduff.
6: Els duas cugnuoschen les discussiuns intorno als Gios Olympics püsco bain. Els duas cusliers nazionals grischunts Roman Hug e Jon Pult. Becce normalmanch suni de differente vis. Quista volta sun il politiker del Parti Popular Schwitzer Roman Hug ed il socialdemocrat Jon Pult però d'accord. Usche un grand progett quel stagnir all'urna.
7: Jetzt haben wir viele Jahre Zeit gehabt, um das Ganze zu planen und aufzugleisen. Und am Schluss, im letzten Jahr, will man mir erzählen, dass man dann nicht mehr ein paar Monate Zeit hat für eine Volksabstimmung. Das kommt mir ein bisschen komisch vor. Das finde ich auch sehr schade, weil ich glaube, Spiele, die von der Bevölkerung getragen werden, die würden viel besser werden. Und das ist der Wert für direkte Demokratie in der Schweiz. Den müssen wir hochhalten, auch wenn das IOC da jetzt irgendwelche Fristen setzt.
8: Al Pöbel hat dit, ad una der Chat danach, an Jöss Olympics. Das will dire, al Pöbel ist fitch skeptik. Ose dijen als Promoturs noch ein neues Konzept, ein Konzept national, dezentralisat. E per quai es l'unic agir korrekt, quel da dir. Lura des al Pöbel, po dar vujar sur da quist neues Konzept. E als Promoturs an lura, ant in un combat elektoral, da votazione è l'obbligo da mostrare su, plausibilizzare, c'è l'urno of concept è credibile. Se non fa una votazione popolare, allora si è semplicemente alla fine sottomessa le regole dell'IOC e con ciò qua vengono, poi avere promincia i Jeux Olympics l'ultima a da Milano e Cortina.
6: La Svizzera è per il momento in un oceanomna dialogo privilegiato col Comitè Olimpico Internazionale. Vuol dire che la Svizzera può elaborare il dossier fino alla fine del 2027 senza concorrenza. Tenor il plan des la candidatura in inoltrada per l'IOC fin da primavera da prossimon, ossia che i membri dell'IOC possono decidere al loro congresso che ha lui lo stesso tempo davanti la candidatura. Una votazione all'urna mette sotto sura quell'orari. I fus fos de lasciar dictar las regles del IOC dijen tanti on pult scoer Roman Hug. Però schels duas sun in quista domanda da peruna si va pel principi dels Jeux Olympics resten als duas politikers adversaris in ciosa. Ils plans pels Jeux Olympics 2038 impromettan Jeux decentrals e finanziats per gronda parte da privats. In tuades calculescha cun costs de 2,2 miliards francs. La Confederazione vol sustenir als Jeux cun 200 milions francs, senza garanzia de deficit. Il sustegn del Cusail federal per otras candidaturas svizzeras fus statta fine d'una miliarda. Pel Cuslier federal responsabel Martin Pfister sun als Jeus un progett national per la coesione d'una chance unica per la Svizzera. Sustegn survegna il minister de sport da seis collega de Parti Grischun Martin Candinas. Una votazione nazionale nu fece in quist cas da bsögn.
9: Se nous mer in quel massadi, vasai nous i va per quels 200 milions francs, dove nigina possevla da del referendum, quena domanda de principi, se nous dain la possevla da del referendum ter totes ficentes, neu che nous decidin 200 milions, lu vigni nous de facto da fa nu plia. Per quai vai per mai bo per la domanda tu hai questo possibile specific, ma bai in prima domanda de principi e de quella di ciò, clar, na.
6: Martin Candinas vezza piuttosto una votazione in centunzo comuns per tua chats. Talas votazions ponernir fattas da voce la Svizzera vesel sci per far als Jeux Olympics de l'IOC. Se un centun o comun es decides kunter nis simplemente cercia un otter lö o un otter centun. La planizzazione decentrale detta una certa flessibilità. La debatta da demana in il Cusail nazional impromette de nir dura. Si da un referendum facultativo na es pel moment grev de prevaira causa c'è una parte de las fractions sun spartides i la domanda.
1: E noc stangistan c'è federala. passa 20 ouras e je proprio sto una debatta da mammut ci concedi stanz o ma no iz de vostres deis da vartiz contracts bilaterals tra la Svizzera e l'Unione Europeica e je bicank a fin la debatta im moment debattesta num la manch la chombra pichna da vart la domanda si drova per approvare iz contracts bich gal in a maioritat de las vux, de las votantas e diz votants, ma ben erang in a maioritat diz stanz, ci sto dir ea, a kelz. Adrian, con Adrian Camartin, sunga an lenge directa, osa Adrian Camartin, te observesces la debatta, c'è niz mea arguments, pit uscenum no doble ple.
10: Gepi, il liberaldemocrat Andrea Caroni contrafani ils contracts bilaterals trais claramein agli artikel contra l'immigrazione da massa che il sovrano ha già acceptau il 2014, a per quai drovi ebbe inamidada della Costituzione ad in tala lezza pretendi ton inge della maioritat della svus sco e in a maioritat dils stanz. E pil double pli ha argumentau Heidi Zgracken del Center con inge als contracts bilaterals wenn in der Schweiz faktisch mein integrada partial meins el spazi de rechte lue quai den don senza lu propria wie complain pleite el kapitel adils dreiz dil pieve letz wenn restringi massiva mein per quelques votantes dils votants stuessen adine de missing zi uns de lue schei refusation lu de so prender il rechte letz quai sagen mi dades ke pretendien simple mein il double play.
1: Ja, però erdo blers votum scunter cal double play resumo con c'è arguments.
10: Der Sozialdemokrat Carlos Omaruga letzter Dich kills Kontrakts bilaterals dreis, den Gäschen eben in Summebole Konstitution, adil diember de Personas kins Spätje gewinnen, osa keo supplementar mein en Schweizer, quel sei je Schibas, ke quae kunterfetsche ebu l'Artikel de Wartl-Immigration de Massa, ils dreiz dil Pievel letz winnen a schier manteni. Kei willien midales Regles durant il Djuk, quae a Tiana Moser dils Wertliberals rimfetschau als Adversar quelles regles les dicen den ton klara mein kai drovi bo in double plisch co quae che sa je schon stautils contracts bilaterals in edus pils cusli et loi da plirs cusliers che han criticau kin double pli contra fece e al principi che minche vus de minche schwitzer de minche schwitzer do ei ebele fin finale e vale madembia.
1: La decisione double play è nina e anche becch curdata. Otras decisioni però al chondo. C'è nina son scionca procuro per tensione nei consigli di stanza da vostra SDX.
10: Ja, io ho selezionato due di quelle decisioni. La compra pinche letza decidiu con decisione de tagl del presidente Stefan Engler che Burgais de l'UE ston presenta in extract del registro penale de l'Urpatria quai sche volen prendere dimora in Svizzera. Se la controlla muss luca quelle persone ein Prigoluses, du ein les Autoritats lo esse wisch kumenda, la dimora. Ke Stefan Engler a keu votau per quella masira fa bu propi susta, qua isch ins betratscha, wit les decisions, ni discussions kei adau, de letztemsel grijun per vide quels mafiosis a Roveredo. Ed eung in a seconda decision, ai dau ke du ein restranger l'immigration in Schwitzera, persunes senza lavur, ni ke survenien agit sozial, du ein bu ascia falla de monda per ina dimora permanente in Svizzera, quai ai in amidade della convegna negoziada, che lui vien lu forse avesi plitost critic, manegge lieu. Mosche eba, se quelles decisions amflen lui in a maiorità del Cusel Nacional, ai plike malguis, leu angelas maioritats, ein pau autres, schuella combra pincia, planisau ein tota casca letz tracta lui ils contracts bilaterals trais e la sessiundum viren, a che les duas combras reglesch l'entire efficiente delle bilaterali strais è un avon Nadal. Affair a suivre.
1: Grazie Adrian Camartin, direttamente mangio la CIA federale a Berna. Non c'è niente cas. Vetlonder. Il TÜV, simbol e vehicol da libertà, la libertà an la stirtes con bella vista porta però il privel. I grijun consist passa in a destinazione citeira melas da tuffists e tuffistes an terra, tenor i uffizi federal da statistica von tövs or engal 3% di zviades motorisos sen via Schwitzeres, tutegna per tocen 27% da totiz greves accidents da traffic ils tövists. Misero vediz kilometers e il risico den accident grev da meis 60 già pi ot ci qui auto. Jan Specher da wartiz motivs ce ci dovra per evitar ils accidents.
2: De Pikins astia già i cun sedi jons cun töf ed au de pli accidents grevs da juvenils. Stefan Netzer, oi scolascia di cun töf, ed ad ei kurs de basa. El stod in puspe constata, chi da accidents schon avoni in prim kurs.
11: El sponer Kater Max, si va la teoria direct in veia. Ich war schon blers, ci reiven miang am fintig kurs. Kein son schon gien disch gleich, schon avanci reiven. La davosa già vai a gia

Ossa ei Claire.formulaengia.capete con Esteban Ocon, il pilota francese, nero abbandonare la fine della stagione il team da Haas. Uscia ora mi dice che in conto da Instagram, Ozm Ocon c'è il Vangecinch del team americano, e due snir ramplazzò da Rafael Camara. El in junior brasilian c'è il momento per Ferrari sotto contract. Scusivo in avanti con Ocon, il francese Trentons Beach Dech, per elementi che la Formula 1 Beach Anc terminata, e si vince speculò c'è il media vetti il campionato mondiale a corsa a lunga distanza.

0: sich gut an.
1: Nina Valotti, e Platz, da propos Platz, Giangen ist sei Platz, e Platz da Tennis, che kel da Peking. E lo, o Victoria Golubic, gudania la prima runda di turnir da WTA Mela a Peking. La turcesa gudania contro l'americana Elvina Kalieva con 6-3 e 6-10. Nella prossima runda, fronte a Golubic con Preyton Stearns, Pushpes in una contrahente di Stadis Unies. E success a Peking, che allora il turnir ATP 500 per Novak Djokovic. El o Gudania contro il portoghese nella prima ronda Nuno Borges con 6-3 e 7-6. Djokovic a Peking bungas regordenges, 6 già el sto alla partenza e 6 già ol Gudania che il turnir schnoir keston a funzionar. Jetzt der Ankasa Mussar. Se ci siamo sa osa, a mi dicasse musical manch. In squart, un chill, Eye in the Sky, la Alan Parsons Project.

Schon anche bunga musica davanti passa 40 ans la Alan Parsons Project Band Eye in the Sky ci van gist sentia bung i davvero da kels da kellas ci sapevano c'era insomma una volta con Alan Parsons Project per me scost a mincicas musica ci sapeva starlar e tarlar e tarlar a degna puspe Anna 6 minutes e les 6 l'onnin an saver da plece che ma sotot i de dat oz la resumazion oz con Patrick Wichert ad en fin l'on talans en trant rotor train con Hail Sister ni Hail Soul Sister avant pro Giant Rooks Slow Dance per una minuta 4 minutes

0: Peter RTL.
1: Quel da divadoz da Patrick Wichert. Davoce la polizia cantonale Grischuna a città una signora morta in domenica a Schmitten, il Grischun central, a ella resta un tudaisch de 36 ans ci viva a Valbella. La donna da Falera ci dera nuda annunciata avant scosparida e snuda cettada in un auto su un pra. Investigazions da polizia e procura pubblica han manà prolom. Durante una perquisizione della casa han las autoritats cettà oggetts personals della donna morta. La procura pubblica ha ossa avert una procedura per vida mordra recce intenzionà e domandà rest d'inquisizione. Contra la serata planizzata dalle scuole e le frazioni di Ftan e Tarasp è stato fatto ricorso per il giudice superiore del Grischun, che ha confermato il tribunale sin domanda da RTR. La soprastanza comunale della scuola aveva deciso di serrare le due scuole per motivi finanziari. Dopo la comunicazione della decisione dai le frazioni pertoccate grande resistenza. Col ricorso si prova ossa da contestare le serate sin via giuridica. Davoce las premias dallas chaschas da malats crescner il 2027 in avant, piglia il Tessin mesuras per dischargiar la populaziun. Persunas sgiradas pa en la in media passa 500 francs al mais. Il Centun realisesce ossa pas per pas duas iniziatives acceptadas avant un an. Premias dallas chaschas da malats dessen podernir trattas gio completamente dallas impostas. In plü no dess in giun stover paiar da plü de 10% de ses entradas per premias. Un giovol della società aviatica Fly Dubai, da Dubai a Tel Aviv, ha stovù atterrar da voi un incidente il cockpit in l'Arabia Saudita. Tenor rapports da medias des il copilot aver ferì il pilot con un curtè. Passagiers an lura gidà a survenger la tachader. Da voi l'atterrament sunt tanti il pilot, scoir il copilot nüt transportats con ferides in un ospedal. L'ETA da Turic resta l'università la meldra dell'Europa continentale. La rangazione attuale del magazzino specializzato Times Higher Education riva ella sin rang 12 e perde con quai una plazza in congual con l'on avant. Alla testa della rangazione è in avant l'Università d'Oxford. Quai è stata mia vart, in avant bler divertiment con nostro programma.
0: Ina bella saira con RTR.
2: Radio RTR la sera soncia la davosa di settembre alla mesa, specia la marella, ozco tema nera in speranza senza c'è planizzò, senza c'è già vigia. In una situazione con la domanda c'è far e c'è sameida. Se venze una sfida e momenti plan dubbi se domandas, la marella vossiva che le domandas do rispostas. E davanti, ans facentanze con la fascinazione tuff.
3: Stück wie Freiheit. Freiheit ist einfach, ja, ist Freiheit, ja.
4: Freiheit.
5: Ich fühle mich wirklich frei.
6: Ja, ist halt Freiheit. Es ist, ja, Freiheit eigentlich.
2: Libertät, pro eher in der Libertät, kun bler privel.
6: Motorradfahren ist gefährlicher wie Autofahren. Einfach aufpassen, Abstand halten zum Vordermann, normal fahren oder nur das, was man kann fahren, sage ich mal. Aber es ist gefährlicher.
2: La reportage ci mostra la fascinazione e quanto importante ci la prevenzione è ir. Vanzen ir anche in quella mesura. Ok, anche la mesura cotta nox la sera soncia, al microfono Tony Poltera.

tra entre plascher e a risicom se nossa pagina d'internet rtr.ch che tez ir bleras statisticas impressionantes che ci partoccia accidents ci sta tra connex con la via detna scudiccia pi giovancins e pi bocinso e pi bler accidents oi do che deien las cifras e las cifras da loro deien c'è las 6 e 22 sera soncia con RTR.

La davosa seira sonja del settembre è il che sto in 4 minuti e las 6 a mesa e dalle 6 a mesa date 4 nux la Marella. La Marella oz col tema nir an speranza senza c'è pranisò, senza c'è già vigia franca una situazione con la domanda e c'è far e c'è ci sa meida sa venza una sfida e un mainz plein dubis e domandas. La Marella tema di sesha exact che la dubis e che la domandas usce ci dat però ir raspostas e soluzions. Mi vista la seis mesa la Marella da mi vart fisica il sto al microfon az o compagnia Toni Poltera facena bella seira galdi e far pulit e tot vin bung.

0: RTL La Marella.
1: Il è ed è importante il qual s'avanz a durar ozzascu intro da La Marella. Il 28 de settembre, il International Safe Abortion Day, il Day International per un abort sier. Quel de d'acțiun les contanger ci donnes survignan segliantirmont access ad aborts sieirs e legals scu part d'il provvediment da sanadat e scu dreč human. Nosans domandagn, c'è monta aquel concret, si una donna è sezza in quella situazione, si ella è an speranza, e l'es becesser, c'è possibilitats o ella? C'è sogidar per la decisione e c'è capeta si ella sa decida per un abort. Quellas domandas statan ant il center della Marella da Dots, an pacas minutas.

0: Anna Speranza senza voler, la Marella o tematizzò gravidanzas, bec giavigeidas e aborts. L'agna vurdar con l'autora da quella Marella, Andrina Caprez, ir davos las culissas da quella emission. Andrina, perché astem cernia gist quel tema per tia Marella?
1: Iva en u grand interesse per temas qui pertocchan la realità da vita da donas. Adiles gugem far pi visibel cas temas. Naturalmente per tocin bec angal donas ma bain totas a tots. Adist il tema abort e usceia en sace, co vignan importantas dumondas fich concretas, per exempel, chi decida surdigiagian corp, c'è possibile dats o in a donna a scu vigna la sustineida. Ad in mutec da far che la Marella dist ossa è in 28 da settembre, in das D è in International Safe Abortion Day, also in D international per in abort sicr. E plenavant è abort er un tema ci occupa anche degna, che non so erdist via la fin dem da passada con las demonstrazions counter e per gli aborti turic.
0: Te interessas e ti occupas già in time con tals temas, olia tutte gna doenza c'è durante la ricerca, nova ci te asta pensò, ah, che vaia becce sa via.
1: E fic bler. Per exempel scutia ni exact terca la regulazione de las dodas gemdas, ni er scutin aborte proper reglo anticodos penal, ce c'è proprio scretainlo. A me è tant'andra sto, en se c'è tot otr prespific, a che fis la pila persiva, di pile danach.
0: C'è il con quella?
1: Saste Sergio, c'è ci calafò, exact.
0: I son, per dir la verdad, anche mai sa facciano topi profond con talas domandas.
1: I sperti ma feccia os bec ridicula, aber cucier giovanila allora carteva ci che la pila persiva seia un po' scumpiccian abort, also ci che la fo simplemente cror totor di corp, son spedela. A persiva spostla simplemente ni impedescia l'ovulazion, il eisprung. Si la fructificazione della cella o schon di lì, allora sa la farne vuppli. A che va cato fici interessante, giusto perché ci l'experta deienta la emission, ci le generazioni giovane seien ot bler più informata sur di agen corp e sur de prevenzion. Ad i setza va cato or c'è ci che la pila fa exact più avanti in peronza a che n'angal per cas sen Instagram.
0: Per declarar che il tema abort è un tema d'ecce complexa, te, Andrina, cernia è una figura fictiva Florina. Ella ans accompagna tras l'antira Marella, perché ast fac che l'usceia?
1: I lev anam prema lengia contangere d'ustiosas. Dena vart musar ad ena dona ci pudes nicrentan uscena situazion con cecia la saves nicr confrontada e dall'otra vart il musar a totes a tots ce dumondas ci sons a chantar scena dona vignan speranza senza lecr. Iva dei ponderò da cercer ena dona ce oggi fa zetzen abort a lascerra quinter ela la si istorgia sundan tant ma decidida ancunter. Per la fegnamera da quella Marella vai a catopia da toda la cernicra plate l'experta ad adduvrar la Florina fictiva scuffe il coccion. Usceia so ella fare i drecci ligist che las domandas tian rilevantas.
0: Grazie a Fitch, Andrina Caprez, per quella invista ir da vos las culissas della Marella da Dots an Speranza senza voler. Quella emissione da radio se va a certerlar in una nostra audioteca online rtr.ch.
2: La Marella.

0: Il di der RTL.
1: Quel da divadoz da Patrick Wichert. Davoce la polizia cantonale Grischuna a accettà una signora morta in domenica a Schmitten, il Grischun central, a ella arrestà un tudaisch de 36 ans ci viva a Valbella. La donna da Falera ci dera nuda annunciata avant scosparida e snuda accettata in un auto su un pra. Investigazioni da polizia e procura pubblica han manà prolom. Durante una perquisizione della casa han le autorità accettà oggetti personals della donna morta. La procura pubblica ha ossa avert una procedura per vida mordra recce intenzionà e domandà rest d'inquisizione. Contra la serata planizzata dalle scuole e le frazioni di Ftan e Tarasp è stato fatto ricorso per il giudice superiore del Grischun, che ha confermato il tribunale sin domanda da RTR. La soprastanza comunale della scuola aveva deciso di serrare le due scuole per motivi finanziari. Dopo la comunicazione della decisione dai le frazioni pertoccate grande resistenza. Col ricorso si prova ossa da contestare le serate in via giuridica. Davoce las premias de las chaschas de malats crescner il 2027 in avant, piglia il Tessin mesuras per dischargiar la populazion. Persunas sgiradas pa en la in media passa 500 francs al mais. Il centun realisesce ossa pas per pas duas iniziatives acceptadas avant un an. Premias de las chaschas de malats dessen podernir trattas gio completamente de las impostas. In plü no dess in giun stover paiar de plü de 10% de sies entradas per premias. Un giovol della società aviatica Fly Dubai, da Dubai a Tel Aviv, ha stovù atterrar davo un incidente il cockpit in l'Arabia Saudita. Tenor rapports da medias des il copilot aver ferì il pilot con un curtè. Passagiers an lura gidà a survenger la tachader. Davo l'atterrament sunt tanti il pilot, scoir il copilot nüts transportats con ferides in un ospidal. L'ETA da Turic resta l'università la meldra dell'Europa continentale. La rangazione attuale del magazzino specializzato Times Higher Education riva ella sin rang 12 e perde con quai una plazza in congual con l'on avant. Alla testa della rangazione es in avant l'Università d'Oxford. Quai sa stat da mia vart, in avant bler divertiment con nos programma.
0: La Saira der RTL.

per vus al puls della musica. Dal Center Wert, Suril Hit, Finter la Scovrida, O Shivaria, Scola Vita.

Musica Berlin e Schadin. Per tai. Per mai.

0: schittert la Radio meine trasli storge da musica.
1: Ich habe dich noch nie gesehen.
2: Schicken zu uns, da wend un grands Hits.
3: So
0: ed è Nora per la perpetna dat.
2: RTR. Lo che la musica è da casa.
4: Yeah.

Sia sperdert, da Peter Lanzol. Sia sperdert, la vite qua, sein sotter at saves portar vantura grand o grand turmaint, als sacrifici de domandar, c'ha tot quai nun at chat incert, sia sperdert. Sia sperdert, l'amour es qua, doda sclocar il cor, nisci? Plü c'ha quel giast va in scurantà e plü c'ha il tuorna e tadì. Nul dan leccia massa spert, sia sperdert. Sia sperdert, la mort es qua, plansiau il rivet da scus, ningiun schlöp es tant fern sarà, c'ella nul dervas silenzius, dant eint un schüt tras lüsch avert. Ist du perdert?

Menginnes mamma rusa, io l'am de spübi man, e dumma da per spusa, la vesta lucinam, ma paine cün la tuoccia, disla fammi il plagiar, e curce o drif la buoccia, si disla da tagiar, quei ais bain quei, cim da turmaint.

Asch. Seira l'insch cun tretti, a braccias cun Jon Grond, tuat indegnam fermetti, vargogna bain la giont. Sin quai Jon Grond a svolva, disch, che asperst di qua?

Gurde quinta quists fats, tuot gisa missa rier, sco sciacque füs nardats, e cur ne dit ce scoder, am stol quis bel gionum, dismencia sei un cloder, un pover schumarum. Bot pel culetz, til vescla pa, in quel moment,

Asch. Mes barbes aint il giudisch, io craitcha meggio plant, usche trattarnum lasci, da quisch bel comandant, e scit il cundanessen, ci vessen bein ragion, podarci til mettessen, da fatta in prajun. Il pes es be, ciò que podess, nir ora mo, un bel process.

Lascià passar le nozze e l'ora vuoi muassar. Ci tia in le ciocce e da da comandar. Sul scivo al stoirmengia e a un più spass. E da John Gronchis gira un dit il plum ti tras. Ma forza già a m'impisar, a mo podes, ti

Bloccà da Clodurì Bezzola. Per amur da la pace am chainta cun lefs induriz e spet, cha tüm scusesch per imprender di spitta.